0: è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing
1: my song, my body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

Puoi riascoltare le tue web stars preferite. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: More music next.
1: Raccontaci le tue storie. Swipe up.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
3: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci
3: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
3: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.

0: di SNXT.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RTS Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. It's clear to
1: see the time has changed. Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Hey, Anna.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: dieta.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Leo
3: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
2: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
1: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sempre di S Next. Tutta un'altra storia.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Next. Ciao, siamo Iris,
1: Lib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Come on, we're gonna make some noise here.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Mechanics.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: Ooh, la, la, la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
5: Tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: più. Wow. Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Questa è la tua musica.
1: Work outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal.
2: RDS

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
2: Avevamo parlato due volte.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Number one for hit music.
2: Number one. We are your number one.
1: RDS Next. Whoa.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: My radio station.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
1: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
1: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica. Hey,
1: let's go. This is my song.
2: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è la tua musica.
2: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

Con te come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

quanto costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: potrei cantartele qui.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

preferiti? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Rubami la

0: Yes, an extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.

0: tutto il giorno.
1: Solo hits. RDS Next.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.

0: Sempre di S Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
1: ed Elena.
2: Confessioni,
1: amicizie,
2: piccoli drammi,
1: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
1: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Bronchito, baby.

questa è la tua musica. Let's go. It's Miley. You know that you can't stop, won't stop. And you're listening to my song Face Persuades. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris, Lib
2: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: dove, quando.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: Family e Senex. Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Non ho bisogno di capire.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Next, vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra story.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

0: guess you next.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: La

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Classe Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: DSNX.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
0: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Oh, I like that. Play it like that.
2: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.

Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Dani
3: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
2: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
1: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Rompiamo le regole.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.
0: Inizia sempre con un A.

0: Questa è la tua musica.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Let's go.
1: This is my song.
3: Any stupid song.
4: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni l'agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Get ready with us! Outfit check, make-up pronto e quel trend salvato da giorni che finalmente è il momento di provare. Dal beauty alla moda, qui ogni look può diventare un'idea e ogni trend passa davanti allo specchio. Preparati, si comincia! Questa è Get Ready With Us! Get Ready With Us! Su RDS Next.
1: Adoro!
2: Ah, siamo in diretta! Ciao ragazzi, bentornati.
1: Ciao,
2: sono
1: a tutti
2: i vostri conduttori preferiti. Io sono Frankie.
1: Io sono Atena. E questo
2: è Get Ready With Us.
1: Bravo.
2: Bellissimo. Per qualcuno che sa la pronuncia inglese come il mio,
1: è un
2: punto
1: top
2: in più.
1: È
2: esatto.
1: È un top.
2: Come ben sapete, per adesso siamo solo in due. E tra poco, speriamo non tra poco, saremo in tre. E facciamo sempre un saluto a Piera.
1: Ciao,
2: in bocca
1: Morse.
2: Al lupo. Ci vedremo presto. Speriamo di no, però ci vedremo presto. Allora, come stai? Tutto bene?
1: Io sì, tu?
2: Tutto a posto. Per chi non lo sappia, per chi non lo sappia, giusto?
1: Sì, sì. Resco, okay. E sveglio da poco, ragazzi, scusate.
2: No, non è vero. in questo programma ci focalizziamo soprattutto sullo skincare,
1: make-up,
2: che sarebbe il mio, il make-up che è il suo,
1: e
2: l'outfit
1: outfit
2: del momento che è di entrambi,
1: il
2: sì, è il nostro.
1: Noi.
2: E ci vuoi parlare del tuo make-up di oggi? Come l'hai fatto?
1: Amo intenso, come me.
2: Si è messo un po'. Uff.
1: Sì.
2: Le lentiggini non mancano, però.
1: No, mai.
2: Belle.
1: Mai. Le lentiggini sono io, cioè non
2: fanno
1: posso
2: parte
1: non
2: di
1: avere.
2: Lei.
1: Sì, sempre.
2: Chi le usa il copyright tuo.
1: Bravo, mio. No, oggi il make-up è stato peso, come puoi vedere, il mio illuminante.
2: Bello.
1: È bello, potente.
2: Tanto forte.
1: In campo deve vedere.
2: Mi hai detto l'ultima volta che gli piace quando si focalizzano a dirgli che si vede tanto, quindi.
1: Bravo, mi ascolti.
2: Mi ricordo.
1: E tu? Non hai make up oggi?
2: No,
1: però
2: oggi un po' di correttore sulle occhiaie, visto che non abbiamo dormito tanto. Ho abbastanza. Per la settimana della Fashion Week non abbiamo dormito nulla. Abbiamo fatto, cos'era? Svegliarci alle 10 mattina per tornare alle 10 di mattina.
1: Giusto.
2: Quindi
1: giusto.
2: È stata una settimana intensa.
1: YOLO, you only live one.
2: Cosa YOLO?
1: You

0: Only Live Once.
1: Ah, ok. Non lo sapevo.
0: Non sai tante cose.
1: Ho imparato FOMO da poco.
0: Oh, Fear of Missing Out.
1: Sì, l'ho imparato da poco su RDS.
0: Tu ce l'hai la FOMO?
1: Un po', ce l'avevo, adesso no. Adesso ho imparato a un po' togliermi sta cosa.
0: Sciallartela.
1: Vabbè, intanto ragazzi, vi lasciamo con la canzone. Torniamo tra pochissimo, ovvero Per Noi di Joliet e Achille Lauro.
0: Lui.
1: L'onore è tuo.
0: Qui, next.
1: Bravo.

0: Bentornati, siamo tornati, io sono Frankie.
1: E io sono Atena.
0: E questo è
1: Get Ready With Us. Noi.
0: Allora, per adesso abbiamo un giochino pronto per voi. Però prima di arrivare al giochino abbiamo una domanda. Ovvero,
1: voi preferite gli outfit estivi o autunnali?
0: Okay, dun, dun, dun. Quale preferisci tu?
1: No, fatta te la domanda.
0: Ah, ok, faccio io. Allora, io come outfit quelli invernali, cioè autunnali.
1: Anche io.
0: Estivo, poi non...
1: È difficile.
0: Non riesco a fare layering, tipo, non
1: bravo,
0: so.
1: Bravo, anche
0: non,
1: io
0: cioè, non riesco ad aggiungere dettagli buoni.
1: Giusti.
0: Ecco. E, sì. Però per il clima preferisco l'estate, che sia...

0: avvicina l'autunno, cioè quando stai bene con la felpa.
1: Tipo in questa stagione qua.
0: Sì, esatto, tipo adesso posso uscire magari di giorno maglietta, però la sera metto la felpa che c'è quel freddino, mi piace quel brivido. Ha senso. Vabbè, io preferisco autunnale, sì. Cioè i pantaloncini non mi piace metterli troppo.
1: No? E quindi tu d'estate soffri un po'?
0: Soffro, ho messo tutte l'estate le Timberland. Folle.
1: Chissà che puzza di piedi, madonna.
0: 5,99€ se volete annusarli. Vi lascio il numero. E il numero, sapete qual è? E il numero è 333-1888-188. Mandate il messaggio. Mandate il curriculum.
1: Ha sbagliato pure il numero. Vabbè, bravo. I appreciate the effort.
0: Thank you.
1: Comunque,
0: thank you.
1: Anche io preferisco gli outfit autunnali.
0: Ma c'è un motivo valido?
1: Ti devo copiare purtroppo per layering.
0: Ste ragazze d'oggi.
1: Senza personalità. No, mi piace poi accessories.
0: Capito.
1: Cioè mettere magari, cavolo, ne so, gonna. Vabbè, gonna e calze lo facevo anche d'estate. Dipende anche dal tipo di calza, calza maglia. Però
0: parlando di outfit autunnali, dice che c'è un trend che ami, che come dicevi tipo il layering lo fai d'autunno, no?
1: Sì, ma i trend che amo autunnali sono un po' anche gli scaldamuscoli.
0: Bellissimo. Infatti io sto per dire, a me piace un sacco, ho avuto il periodo in cui mi piaceva un sacco che le ragazze mettessero le UGG,
1: sì,
0: con
1: scaldamuscolo,
0: le scaldamuscolo sopra. Bellissimo.
1: E quella roba là
0: per
1: sì,
0: me era un sposiamoci subito.
1: No, subito.
0: Right away.
1: E il tuo trend maschile autunnale?
0: Ma in realtà non lo so, c'è una cosa nuova che voglio sbloccare nel mio armadio, che è il trench coat.
1: Adoro.
0: In pelle, sì.
1: Ah, in pelle.
0: Me la vado a scoprire il mio amico che
1: adoro.
0: Ce l'ha. Sì, tra l'altro voglio mi sento
1: Matrix.
0: Più un uomo, sì, capito. Niente, ci più sta. Un ragazzino di 12 anni.
1: Adoro. Mi piace. Provo, se stressi da Dio con il trench tutto lì, cos'è, in pelle nero?
0: Sì, in pelle, che tipo ti copre solo, che vedi gli stivaloni tutto.
1: Sì, sì, lui. Anche gli stivali è un bel trend. Vabbè, basta. Tutto, amo tutto. Dai. Il gioco.
0: Allora, adesso andremo ad analizzare dei trend che dovrebbero andare in questo autunno e dovremmo dire se ci piace, se la proviamo oppure no.
1: Pass, insieme, smash or pass.
0: Sì, smash or pass degli outfit praticamente.
1: Rauci.
0: No.
1: A me piacciono, pass.
0: Non mi piacciono.
1: No.
0: Cioè, a livello di maglia sì, questo.
1: Sì.
0: Bello, il pantalone no.
1: È una gonna. Non è una gonna.
0: Sì, una gonna, bravo.
1: Non ti casa la gonna. A me tipo questa sì, però devo metterci tipo io qui ci metterei sopra un'altra gonna, così
0: Esce
1: solo layering.
0: Ne sa.
1: Quindi questa mi casa, te no, vabbè, ci sta. No, vabbè, le frange.
0: Bello questo.
1: Ti casano le frange?
0: Sì, questo mi casa.
1: Però a me più queste frange tipo così. Sì.
0: Ma anche negli stivali è bello.
1: No, è vero. Non è vero, pass.
0: Ha provato. Pass. Non ti
1: no,
0: piace?
1: Smash.
0: Ok.
1: Scusami. Questa è una nuova moda.
0: Questa non l'ho mai visto.
1: Questa ha fatto anche un altro brand. Ha lanciato delle nuove sneakers così.
0: Sì? Ma tipo con la pelle.
1: Sì, non vera, spero.
0: Non scamosciata. Cioè...
1: No, sì, no, tipo Bambi. Tipo questa no, okay. Cerbiatto. Ma a me la piace. Sulle scarpe mi piace molto. La borsa mi sta troppo di animale.
0: Poi mi darebbe fastidio al tocco.
1: Quello è vero. E se è vero, è vero. Ma io non voglio quella vera, quindi...
0: Tu non sei sensibile tipo alle robe ruvide che ti vengono,
1: sì,
0: la
1: piace.
0: Pelle d'oca. Tipo se io graffio la lavagna adesso.
1: Ah,
0: dai.
1: Non è carino.
0: Pass. Quindi era pass questo, non ti piaceva?
1: A me non è vero, a me è Gaza invece.
0: Cioè com'è? Questo
1: Gaza,
0: è bello. Questo no, questo è smash, questo
1: sì.
0: È pass.
1: No, anche
0: sì.
1: Le scarpine. Va bene, dai, smash.
0: Abbiamo
1: la stampa croppata.
0: Bello, ovvio. Questo è bello. Questo mi sa di elegante, però cioè, ti devi lasciare giù un patrimonio per poterlo
1: sì,
0: prendere.
1: Sì, ma tu lo prendi non vero, perché siamo contro. Quindi è vegano, ovviamente. Quindi la pelle è vegana. Cioè.
0: Dimmi dove lo posso prendere.
1: Amo.
0: Bello questo.
1: Ti mando dei link.
0: Vai, top. Che hit questo.
1: Smash.
0: Smashissimo questo. Vestitivi da coccodrillo.
1: Finito. È finito. Adoro. Abbiamo fatto smash tutti.
0: Sì,
1: cioè ti piace tutte le cose autunnali a noi. Cioè non c'era una cosa che abbiamo detto. Ah no, io ho detto, tu hai detto no quelli.
0: A quali? Ah no, è vero,
1: questi
0: no. E questo cos'è? Stampa c'è.
1: Stampa, non abbiamo fatto. L'abbiamo fatta la stampa. Stampa mi gasa.
0: Anche a me gasa. Però non piace la gonna. La gonna non mi piace. Tipo la giacca così è fighissima.
1: Sì, ma anche il taglio.
0: Bello.
1: Della giacca.
0: Sì, capito.
1: Spacca. Adoro.
0: A quello alto, bello, sì.
1: Bravi. Bravissimi. Fateci sapere ovviamente i

0: vostri smash or pass autunnali.
1: Brava, fatecelo sapere che siamo curiosi. Fatecelo sapere. E tra l'altro
0: sento che sono vecchia.
1: Faccio contemporaneamente. Allora io vorrei fare un appello anche, visto che adesso ho sbagliato.
0: Cosa vuoi fare, l'appello al...
1: Allora partiamo qua, poi faccio l'appello.
0: Ok.
1: Arriva, vabbè, l'estate, si sa che comunque meno male è un periodo in cui non ci si fidanza, perché si pensa a divertirsi, ci sono le discoteche. Mentalità da bambini, io sono un uomo, sono maturo, eh? Arriva l'autunno, voglio fidanzarmi. Quindi questo appello è: abbiamo un anno, praticamente un anno, in cui tu mi dovrai aiutare a trovare una ragazza.
0: Io?
1: Sì, siamo al secondo, è il primo episodio. Troviamo la ragazza, Frankie.
2: Pizza pie, amore.
0: No, va bene, ci sta.
1: Ci stai?
0: Ti presento come l'amico di Alice.
1: Wow. Bello da avere nel curriculum.
0: Dai. Quindi tu credi che con appunto l'arrivo dell'autunno, eccetera, e con il freddo si cambia un po' il modo di vivere le relazioni?
1: Certo. Secondo me sì.
0: Noi.
1: Anche tu?
0: Beh, allora io ripeto, sono fidanzata da un sacco.
1: Sì, tu sì. Tu sì.
0: Però sì, ovviamente cambia, anche perché alcuni quando ero single, che d'estate proprio non avevo bisogno. Poi d'inverno ovviamente sei più a casa, sei più, capito, sul divano a guardarti cose, perché fa freddo fuori,
1: capito.
0: E non c'è voglia di uscire, quindi vuoi magari un po' di compagnia.
1: È quello, cioè è quello che serve. E ancora non l'ho trovato. Quindi per questo ti dico che abbiamo un anno in cui tu mi dovrai aiutare.
0: E poi l'estate
1: mi dai
0: la
1: delle
0: lasci.
1: Dritte. Cosa?
0: Poi d'estate la lasci.
1: Bravo, esatto. Solo invernale. Voglio una ragazza temporanea.
0: Ok, ci sta. Ci sta. Dai.
1: Allora con l'arrivo dell'autunno chiama anche il modo di vivere le relazioni, come stavo dicendo. D'estate sembra tutto più leggero, tra vacanze, serate, nuove conoscenze. Con il freddo invece torna la voglia di avere qualcuno con cui condividere divano, serie TV e weekend più tranquilli. Okay.
0: Ok.
1: Quindi con il freddo viene più voglia di frequentare qualcuno o preferite stare single?
0: Io?
1: No, frequentare.
0: Cioè tu d'inverno basta, ti viene quella voglia.
1: Sì, ma subito. Per il freddo,
0: cioè,
1: capito?
0: Cioè ti metti il cappotto. Ah.
1: Perché
0: fidanzata.
1: Calzino. Ah, oh, un'altra. Capito. No, perché d'estate io soffro di caldo, quindi se c'è qualcuno vicino mi dà fastidio e non lo voglio. E quindi d'inverno.
0: Ok, quindi d'inverno no, se ti abbraccio sei più felice perché c'hai freddo.
1: Sì, sì, esatto, okay. Esatto.
0: No, sì, no, è vero. No, però io dipende, cioè se voglio di star single sto single pure d'inverno. Cioè
1: vabbè, anche a me è successo, però viene sempre quella voglia in più.
0: Sì,
1: penso.
0: No, quello è vero, sono d'accordo,
1: vero.
0: Con te. La voglia di avere compagnia in più d'inverno è vera.
1: Tu ormai
0: appuntamento.
1: La parte single ce l'hai nella capsula del tempo.
0: Sì, io vabbè, single, ciao. Mai più. Allora, first Vai. Appuntamento.
1: First date.
0: Preferisci qualcosa fuori, tipo drink o cena, oppure direttamente serata a casa?
1: No, beh.
0: Thank you, John Fire, ragazzi.
1: Sono single da troppo. No, scherzo. In realtà, non lo so. Cioè,
0: dai.
1: Penso che. Cioè, uscirei fuori. Sì, sì, sicuro.
0: Dai, cena. Almeno una cena. Magari il drink sul Naviglio. Fuori,
1: okay, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Fa un freccio.
1: A Naviglio c'è freddo?
0: Eh beh, se sei fuori sul Naviglio, mo.
1: Ah, non ho mai fatto l'inverno a Naviglio.
0: No. No. Non sei mai andata a nuotare nella vita?
1: No, com'è? Buono.
0: Freddo.
1: Ok.
0: No, però io sì, cena. Comunque esco.
1: No,
0: portami
1: io uscirei.
0: Fuori, primo appuntamento, vengo a casa
1: ma tu,
0: tua.
1: Tu sei tipo, ok, devi fare il primo appuntamento con una persona. Tu vorresti che ti portasse in un ristorante chic oppure qualcosa in Cile in cui... Cioè, avresti aspettative alte nel primo appuntamento?
0: No,
1: dico.
0: No, ma puoi anche portarmi al McDrive. Cioè,
1: okay,
0: non
1: no,
0: c'è
1: no.
0: problema, basta che, capito, non sono fuori al freddo.
1: Ok, ok. Cioè, io devo per dire, primo appuntamento non capisco la gente che magari li porta al cinema. Al cinema come fai a parlare?
0: No, quello è vero.
1: Capito?
0: Al cinema.
1: Oh, guarda. Capito, cioè non... Dove un po' di
0: e poi fai...
1: capito?
0: Non parlare, basta.
1: Cioè, come portarli in biblioteca, non... Boh.
0: No, no, no.
1: Però contento. Come primo appuntamento, l'avevo pensato forse, non so, non mi ricordo.

0: d'accordo. E di andare al tipo al bowling, qualcosa
1: quello
0: del genere.
1: Bello, bello, capito? Però vedi, sei dentro, non sei fuori. Quindi tu come me andresti in qualcosa di interno.
0: Esatto.
1: Top.
0: E poi esce quel lato competitivo della ragazza che è carino per me. Cioè, vedere il lato competitivo di una ragazza di un boh.
1: Ti gasa?
0: Sì, mi garba.
1: Adoro.
0: Bello.
1: Vai, tocca a te.
0: Ok. Tornare a scrivere a un ex appena finisce l'estate? Nostalgia o red flag? Nostalgia.
1: Red flag.
0: Ma dipende come si è conclusa con l'ex.
1: Ma vai a quel paese, ma è red flag, red flag. Ma che nostalgia, ma che senti? Nostalgia, cioè io dopo l'estate con tu mi...
0: Amico.
1: Amore, è arrivata la tua amica. No, no, dai, red flag. Tu sei una red flag.
0: Ma non è vero.
1: Sì, tu adesso scrivi alla tua ex.
0: No.
1: Ciao, mi manchi. Fa freddo. Vieni a coccolarmi.
0: Ho bisogno di affetto.
1: Capito.
0: È l'inverno.
1: Capito. Okay. Ok. Vi è mai capitato di rivalutare qualcuno solo perché vi sentivate più sole? Soli.
0: Questa è brutta, però. Cioè, rivalutare in che senso?
1: Che capito, sei da solo, dici boh. Cioè, me la collo solo perché sono solo.
0: Ah, ok. Ti è mai successo?
1: No.
0: No.
1: Adesso
0: non lo so, adesso no. Sembro il red flag in persona poi.
1: Stai molto attento.
0: No, in realtà no.
1: Come
0: cioè,
1: sì.
0: Rivalutarlo perché ero solo. Cioè, magari me la sono fatto. Ma io parlo anche di amici maschi così. Magari me la sono fatti andare
1: certo,
0: bene solo per
1: certo.
0: Il momento in cui.
1: L'hai mai fatto?
0: Sì,
1: ah,
0: allora
1: se sono
0: sì.
1: Amici, sì.
0: Allora sì, anche tu?
1: Sì.
0: Ok, per comodità nel senso.
1: Sì,
0: ah, okay,
1: sì,
0: okay,
1: ok,
0: ok, ok.
1: Che perso- dai ragazzi.
0: Siamo due red flag.
1: Non va bene. Comunque, tocca a te.
0: Vai, vi è mai capitato di rivalutare?
1: No, no.
0: Scusate. Autunno! Uguale, momento giusto per cercare qualcosa di serio oppure non cambia assolutamente niente. Più che altro io penso che d'inverno ci sia stra tanta più roba da fare per... La ragazza.
1: Ah,
0: sì,
1: la
0: di
1: ragazza.
0: Coppia. Sì, in coppia dico.
1: No, quello è vero.
0: No, a livello tipo di festività c'è Natale, quindi sono regali. Suo compleanno sono regali.
1: Però
0: San Valentino sono regali.
1: Regali, regali in base ai regali. No, però d'estate puoi andare, che cazzo ne so. Cioè, oh, scusate parolaccia. Puoi andare, che cavolo ne so. Puoi andare a in piscina. Puoi andare.
0: Wow, non vedo l'ora.
1: Mi piace andare in piscina. No,
0: a me non piace bagnare, io odio l'oceano. Io ho paura dell'acqua.
1: Ma Lucia, la piscina non è l'oceano.
0: Però vedi questa lacca in testa.
1: Non dura in piscina.
0: Non dura okay. In piscina, diventa liscio.
1: Va bene. Quindi vabbè, sì, l'autunno potrebbe essere un momento per cercare qualcosa di serio.
0: Sì, sì, sì, sì. Magari si può più conoscenza, secondo me.
1: Dai.
0: È più aperto. È più ampia la lista.
1: E se una persona ti propone subito Netflix and chill invece di uscire?
0: È quella giusta. È quella giusta.
1: Anche un paio.
0: Vi piace o vi insospettisce? No, beh, in realtà.
1: Vabbè, basta, donna. A me insospettisce.
0: No, beh, sì, sì, sì.
1: No, no,
0: no, no, sì, sì, non accetterei mai. Magari vuole ammazzare, che ne so. Vuole andare subito a casa mia. Io non mi fido.
1: Ci sta.
0: Mi fido
1: vabbè.
0: Poco.
1: Okay.
0: Ci dobbiamo conoscere in naviglio prima, no?
1: Dentro al naviglio.
0: Dentro nuotando. Vabbè, ragazzi, sentite, dopo questa vi lasciamo un attimo in next con... Dai, fallo tu la
1: Good Old Days, Chris De Sarandi.
0: Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Iris,
4: Bib e Toli.
3: A scuola succedono cose assurde. Prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
4: E noi vogliamo sapere tutto. Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
2: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. RDS Next.

0: Hey, yo.
1: Siamo tornati.
0: Mi chiamo Franky.
1: Io sono Atena.
0: E questo è
1: Get Ready With Us.
0: Bello, noi. Sembra la sigla tipo della canzone. Col featuring.
1: Ok, oggi è il giorno del quizzone.
0: Il grande giorno. Tu?
1: Atena.
0: Farò
1: delle domande a Franky. Dove? Cioè sul make-up.
0: E poi?
1: E niente, tu dovrai rispondere. Sono 10, non se non sbaglio, le domande.
0: Sono 10?
1: Sì. Se sbagli, male.
0: E se vinco?
1: Bene.
0: Ok.
1: Bravo. Iniziamo subito. Non c'è
0: sono
1: tempo.
0: Difficili le domande?
1: No. Ma non credo, per me no. Io riesco a rispondere.
0: Io ho un quoziente intellettuale basso.
1: No, dai, secondo me no. Dai, tipo, la prima è: a cosa serve il primer prima del make-up? A. A fissare il rossetto. B. A preparare la pelle. Non leggere la risposta.
0: Non leggo, dove guardo qua?
1: Per preparare la pelle e aiutare la resa del trucco. C. A struccare il viso. D. A rendere più scure le sopracciglia. Cos'è?
0: Dai, facilissimo questo. La risposta è... B.
1: Bravo.
0: Per fissare il trucco meglio.
1: No. Hai detto
0: è per preparare la pelle.
1: Allora perché dici per fissare il trucco meglio?
0: Ah, perché prepari la pelle per fissare meglio il trucco?
1: Sì, però prepari la pelle, giusto comunque, hai detto la cosa giusta. Bravo, bravissimo. La seconda.
0: È uno andato.
1: La seconda, vedi, non è difficile. Qual è la differenza principale tra bronzer e contour?
0: Devo... Ah, ok.
1: Sono esattamente la stessa cosa. B. Il bronzer scalda l'incarnato e il contour serve a creare ombre e definizione. C. Il contour si usa solo sugli occhi. D. Il bronzer serve a fissare il fondotinta.
0: Me le ripeti velocissimo?
1: A. Esattamente sono la stessa cosa. La B. Il bronzer scalda incarnato e il contour serve a creare ombre e definizione. C.
0: B.
1: Giusto.
0: 2 su 2.
1: Che bravo che sei. Ti ho detto che eri
0: bravo. La tifoseria va matta.
1: Per Franky.

0: Allora, questo secondo me è un po' più difficile, perché qua si parla di correttore verde.
1: Ok.
0: Il correttore verde viene utilizzato soprattutto per neutralizzare le occhiaie blu, viola.

0: in quale ordine useresti questi prodotti nella skincare? Questo è tuo.
1: Ok. Ok. Sono pronto.
0: Questo non lo so neanche io. Vabbè. A. Crema, detergente, siero. B. Siero, detergente, crema. C. Detergente, siero, crema. D. Crema, siero, detergente.
1: C.
0: Giusto.
1: Si sapeva. Bravo. Questo.
0: Allora, la 5 è facile.
1: Vai.
0: A cosa serve principalmente la cipria? Ad abbronzare il viso?
1: No.
0: A fissare il
1: trucco?
0: Bravo. Fissare tu, a rimuovere il trucco.
1: Wow, sono troppo
0: cioè,
1: preparato.
0: Cioè neanche mi ha fatto finire.
1: Okay. Vedi?
0: Bravissimo. Ah, questa è logica.
1: Ok.
0: Cos'è la zona T? Fronte, naso e mento. Occhi e zigomi. Collo e décolleté. Labbra e mento.
1: È una delle prime due.
0: Amo zona T. La T, cioè la T è fatta così. Quindi fronte, naso e mento. Occhi e zigomi. Collo e décolleté.
1: No, secondo me.
0: Fatti una T in faccia.
1: Okay. Fronte, occhi e naso.
0: Sì, fronte, naso e mento.
1: Ah, mento. Ah, ok.
0: Giusto, però. A.
1: Wow, questo è fortissimo. Porca.
0: Bravissimo.
1: 6 su 6.
0: Sì, tutte le stai prendendo. Quale prodotto si usa principalmente per dare colore alle guance? A. Primer. B. Blush. C. Correttore. D. Setting spray.
1: Blush. Bellissimo sto gioco. Bellissimo. 7 su 7.
0: Che bravo, giuro. Non va più giù. Oddio, ho perso. Ok. 8. Il mascara waterproof è pensato soprattutto per resistere meglio all'acqua e all'umidità, far crescere le ciglia, cambiare il colore degli occhi, struccarsi più facilmente.
1: Uff, questa è dura. Questa mi sa proprio di allungare le ciglia, cambiare colore. No, dai, waterproof è impermeabile, quindi là.
0: Bravo, bravissimo. Le sbuffa perché c'è, capito, è troppo facile per lui.
1: Dovrei andare al miliardario.
0: Dovresti.
1: Come si chiama? Si chiama così?
0: Chi vuole
1: avanti
0: essere
1: un altro. Milionario.
0: Chi vuole essere milionario?
1: Sì.
0: Dovresti andare a quello. Tema make up però.
1: Tema make up sennò... sì.
0: Allora 9. Ah no, sono 12 le domande. Scusami. Allora 9. Che cos'è il baking nel make up? Questo è un po' più difficile.
1: Ok. Sono pronto.
0: Allora scaldare il fondotinta prima di applicarlo. Lasciare per qualche minuto uno strato di cipria in alcune zone del viso. Mettere il blush sopra il rossetto. Applicare il mascara con aria calda.
1: Mi sa di C.
0: No. Mettere il blush sopra il rossetto, mo.
1: No, ho sbagliato. Che dico, no, la B.
0: Sì.
1: Ho sbagliato a leggere, qual era lui?
0: Era giusta la B, però è
1: no. Ho perso lo streak.
0: Vabbè, dai. SPF 50 indica A. Una tonalità di fondotinta. B. Il livello di protezione solare del prodotto. C. La durata del make-up. D. Il numero di ingredienti nella crema.
1: B.
0: B.
1: Wow! B. Per...
0: Bravo. Allora, quale prodotto serve principalmente a fissare il trucco alla fine? A. Setting spray. B. Acqua micellare. C. Tonico. D. Detergente.
1: Ah, setting spray. Pow, pow, pow, pow. E ti posso dire anche acqua micellare è per struccarti. Tonico, vabbè, è per togliere le purificazioni. E il detergente è pure. Troppo forte.
0: Meglio di così, ragazzi. Allora, se io dovessi dire mettiti un po' di illuminante. Vabbè, queste facce basta che mi guardi in faccia. Però dove lo metteresti? Sulle... Allora
1: punto del naso?
0: No, aspetta. Sulle zone del viso che vuoi illuminare come zigomi e punti luce. Su tutto il viso come se fosse una crema. Solo sulle sopracciglia. Solo sulle labbra.
1: Vabbè, punti luce.
0: Bravo. Quindi la risposta era?
1: A.
0: Bravo.
1: Sul naso. E poi dove lo metti? Qua e qua, no?
0: Sì, come... Anche, vabbè,
1: domande più difficili, per favore.
0: La prossima volta abbiamo finito.
1: Una stellina per te, Frankie. Dicono.
0: Hai fatto amori, che carini.
1: Grazie. Agli alimentari mi danno le stelline in Inghilterra.
0: Quelle Gold Stars.
1: Sì.

0: Che cosa è successo?
1: Giuro.
2: Vabbè. Comunque bastava che andavi giù e vedevi anche tue risposte.
0: Ah sì?
1: Non mi salivano.
2: Sì, andai molto giù. Niente, quindi torniamo a parlare d'autunno. Adesso che abbiamo finito con questo quiz e mi hai battuto. Noia.
1: Sì. La noia. Allora.
2: Ah, adoro. Allora, è un gioco dove dobbiamo vedere lascio cambio. Okay. Abbiamo 10 elementi e dobbiamo dire se per l'autunno cambiamo o lasciamo così com'è. Salute.
1: Ok, vai, iniziamo.
2: Capelli. Cioè,
1: commentiamo uno a uno.
2: Sì.
1: Ok.
2: Cioè, lascio cambi tu d'autunno, lascio cambi capelli?
1: Boh, in realtà li lascio, tu?
2: Li lasci così? Non li fai tipo crescere un po' di più?
1: Ah, ok, in quel senso.
2: Sì.
1: Ok.
2: No, non che ti fai pelato.
1: Hai capito? Ok. Io ho inciso quello. Ah no, io li lascio così. Magari li cambio conciatura, qualche volta va sul ciuffo, entrambe le tendine giù, ma
2: li lasci, sì, esatto. Anche io lascio perché.
1: Ma hai mai fatto qualche colore diverso?
2: Sì, io avevo tipo. No, non tipo.
1: Come avevi tipo sfumatura blu?
2: No, il rosso.
1: No, rosse.
2: Rossi, avevo i ciuffi. Bello. Bianchi e neri. Però adesso che ho l'extension, questo è un'extension.
1: Ammiriamo.
2: Li tengo così. Belli. Non cambio colore dei capelli.
1: Ma c'è un taglio che vorresti farti, però non hai il coraggio di farlo?
2: No, anche perché io avevo il caschetto fino a un paio di mesi. No, un bel po' di mesi, un anno fa.
1: Sì? Corto, tipo sì. Il bob cut.
2: Bravo.
1: Come ti trovavi?
2: Da Dio.
1: Sì?
2: No, ma avevo tantissimo.
1: Ti piaceva tanto?
2: Poi vabbè, il mio parrucchiere mi fa fatti l'extension, quindi ho fatte.
1: Perché?
2: Perché sono una pecora che segue quelli con gli altri.
1: Giustamente.
0: Zero personalità.
2: Colore dei capelli.
1: Come stavamo dicendo, io no. Volevo seguire anch'io la moda, quella del farti biondo.
2: No.
1: Non l'ho fatto.
2: Bravo.
1: Volevo farmi il basket, non l'ho fatto. Okay. Perché secondo me il mio viso è. Cioè,
2: no, ci sta secondo me. Così con questo capello ci sta.
1: Ma che mi sento
2: Leonardo di anche però biondo e sopracciglia si messa bene. Bleached brows. Fallo.
1: Bleached.
2: Adesso. Il taglio io lo tengo uguale, lo lascio.
1: Sì, anch'io. No, l'ho cambiato. Cioè, tu cosa fai? Tagli le doppie punte?
2: Adesso
1: scali.
2: Niente, perché c'ho l'extension.
1: Ok, però.
2: Proprio niente, lo lascio così.
1: Ok.
2: Niente, così proprio.
1: Proprio così, così.
2: Così, non
1: cioè,
2: cambio,
1: non cambia
2: niente.
1: Nulla.
2: Così.
1: Mamma mia.
2: Così proprio.
1: Non te ne so. Io, niente, cioè, il taglio l'ho cambiato perché una volta c'avevo il taper fade. Mm. Che quando praticamente sfumi qua. Va un po' indietro e sfuma tipo sta parte.
2: Sì, però non è che cambi taglio.
1: No. Ho smesso di fare quel taglio lì. Taglio solo il punto luce perché voglio farmeli crescere molto di più. E una volta mi facevo i disegni dietro anche.
2: Adoro.
1: Sì.
2: Adoro questa cosa dei disegni sulle teste. Approvo. Di disegnarsi in testa.
1: Avevo il mosaico.
2: Lui.
1: Io. Tra l'altro mia mamma era un parrucchiere. C'avevo il salone in Inghilterra, no? E si chiamava Red perché lei di capelli è rossa. E poi quando sono venuti in Italia mi tagliava lei i capelli. Però poi ha smesso per un po', ha iniziato a ritagliarmeli. E c'aveva tipo una forbice, una macchinetta che non era quella professionale. Quindi andavo a scuola con tipo i buchi in testa. Mi faceva tipo tutti i disegni strani.
2: Adoro.
1: Ma non apposta, proprio perché
2: perché non andava la macchinetta. Lei
1: sì,
2: ci provava.
1: Ma ha chiuso il salone per quello. Brava mamma. Salutiamo Sara.
2: Ciao Sara. Allora invece sopracciglia le tengo uguali, non cambia. Tu cambi le sopracciglia?
1: No, è sempre lì quando facevo i disegni facevo due linee.
2: Vabbè, quello ci sta.
1: Che era carino, però poi nella ricrescita avevo il buco e quindi era brutto da vedere.
2: Basta. Ho smesso. Non ho detto no. La barba io la tengo.
1: Anch'io.
2: Che mi piace. Le unghie ovviamente io le cambio e tipo adesso la prossima volta che vado le faccio nere. Con un ragno.
1: Total black da Halloween.
2: Sì.
1: Ok, figo.
2: Però il ragno deve essere come dico.
1: È il razzo tutto nero?
2: Tutto nero.
1: Bello.
2: E sotto qua rosso.
1: Ma hai provato? Cioè tu le fai sempre quadrate o le fai a punta?
2: No, sono a punta.
1: Ok, sì, volevo dire quello.
2: Ci sta.
1: Ok.
2: Tu le unghie credo che le lasci così. La skin care
1: sì.
2: Dovrebbe cambiare secondo me, ma non cambia la mia.
1: No, neanche la mia onesto, non. Zero.
2: Make up ovviamente cambia, il mio diventa più pesante. Cioè già adesso è pesante, però diventerà ancora più pesante perché posso mettere più prodotti in faccia.
1: Sì, perché non sudi.
2: Bravo.
1: Quello, ok. Skin care uguale perché d'inverno ti si secca più la pelle e quindi metti più roba che idrata, più prodotti.
2: Poi si deve vestire. Ah no, il profumo io uso

0: sempre le stesse cose.
1: Anch'io vorrei cambiare, ma non riesco. Vero. Sono troppo affezionato a quel profumo. Non, mi va, non riesco a togliermelo.
0: Poi io voglio sapere sempre di quella roba lì. Buona, dolce.
1: La gente poi quando ti sente sempre con quel profumo, se lo sente in giro, lo associa a te.
0: Frankie. Invece non è Frankie che è passato.
1: Dov'è? Mi pensano sempre, capito?
0: No, no, esatto, fai bene. No, io dovrei cambiare profumo. Cioè, secondo me è qualcosa che si dovrebbe cambiare, ma io non lo cambio.
1: È difficile, poi...
0: Lo lascio.
1: Comunque prendono un profumo e anche un investimento. Quindi se a te non piace, poi... Dove lo metti?
0: Ovviamente.
1: Dove li metti 150 euro di profumo? Perché io sicuramente non me lo spruzzo addosso.
0: Allora, stile di vestire ovviamente cambia
1: certo.
0: Ovviamente perché d'estate vado in giro nuda ed inverno mi copro. Lei, anche il mio amico Frankie.
1: Anch'io.
0: Lui sempre nudo in giro.
1: Sempre. Infatti, fortunati chi mi becca vestito.
0: Le scarpe
1: cambiano e non cambiano. Perché io non so più quale che scarpe prendere. Ormai non c'è più nulla sul mercato. No. Inventiamo una scarpa nuova. Ne
0: io
1: ho
0: le scarpe con le rotelle oggi.
1: Belle.
0: In realtà.
1: Oh, le Heelys!
0: Sì,
1: oddio!
0: Sì, ce l'ho qua in realtà anche
1: non
0: le.
1: Non è vero.
0: Sì, se vuoi le metto.
1: Sulla mia infanzia.
0: Sì, anche la mia.
1: Non l'ho mai
0: quelle.
1: Avute.
0: Come no?
1: Non l'ho mai avute io queste.
0: Sì.
1: Cioè, ce l'hai anche nella borsetta fuori.
0: Cioè,
1: no,
0: dopo ti faccio vedere. Dopo adesso metto le rotelline. E dopo ti faccio vedere. Guarda.
1: C'ha le rotelle! Che figata!
0: Ovvio.
1: Ma sai andarci?
0: Ovvio.
1: Ma vai più veloce. Cioè
0: ovvio.
1: Tipo se devi girare.
0: Ovvio.
1: Cioè tipo tu attraversando la strada ti metti le ruote
0: certo,
1: prima di farlo.
0: Adesso c'ho il filo però. Cioè posso andare.
1: Che bello.
0: Ovvio.
1: Vai, allora andiamo in next ragazzi con Piena Pienxa in midi Fade e Sfera e Basta.
0: Loro.
1: Arriviamo.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
3: It's the music of our generation.

0: stai facendo?
1: Io sto girando, sto facendo vedere le mie scarpe che volevi vedere prima.
0: Sto vivendo l'infanzia di tutti.
1: Ma te l'ho detto che devi più venire.
0: C'è a scuola, se tu avevi questo eri il più figo del...
1: Ma anche adesso se vai tu, anche adesso sei il più G di Milano. Stai scherzando, io così?
0: Ma infatti, come dicevo lei prima, è proprio non... Immagina fare un discorso serio con lei che gira così.
2: Capito? Noi adesso ti sei divertito, fermo, da Dio.
0: Follia.
2: Adesso non starò mai più ferma, perché posso anche fare così. Posso anche fare così.
0: Le voglio, le devo prendere, assolutamente.
2: No, le devi prendere.
0: Così la prossima puntata saremo...
2: E poi quando stai ferma ti immagini noi due insieme qua a fare i giri.
0: Siamo Frankie e Atena.
2: E questo è Get Ready With Us. Giro. Noi.
0: Allora, vabbè, parlavamo di scarpe. Abbiamo visto le scarpe più belle del mondo. Hai preso 1000 punti euro.
2: Grazie. Lei, con le sue scarpe e le rotelle. Adoro.
0: E le cose, ce l'avevi quelle che si illuminavano?
2: No, vedi, quelle no. Avevo queste, ma quelle che si illuminavano no, tu sì.
0: E quelle che respiravano?
2: No.
0: Ce l'avevo. Quindi siamo pari.
2: Adoro, no, io quelle no, non mi piacevano a me. Le scarpe che respiravano.
0: Quei gormiti sopra, ma stai scherzando? Star Wars, gormiti, che volevo di più? Tutto.
2: Tuttissimo. Allora.
0: Va bene. Allora, andiamo con gli accessori. Anche gli accessori cambiano durante l'autunno?
2: No, meno.
0: No?
2: No. Magari quelli con tipo, che cavolo ne so, le stelle marine. Non le... No, ma non è vero.
0: Quali sono quelle tipo... stelle marine?
2: Cioè, magari i ciondoli, tipo quelli con le stelle marine o le medue o le cose. Magari non li metto.
0: Rifallo?
2: Con le meduse. Ti piace
0: ASMR? Bello. Bellissimo.
2: Ti piace ASMR?
0: Sì.
2: A me dà un fastidio.
0: Sì. Mamma. Non ho mai visto quelli che ti tagliano i capelli per addormentarti. Tipo c'è la telecamera qua. Quindi fai conto, io sono l'ASMR.
2: Lì. Okay. E fai.
0: Bravo, bravo. C'erano le farfalle. E fanno l'ASMR intorno. E quindi come se ti accarezzassero i capelli.
2: E ti addormenti.
0: Io mi addormento. Ci credi. Bellissimo.
2: Adoro, ecco. Vabbè, i piercing non cambiano. Io voglio adesso,
0: magari si aggiungono.
2: Adesso voglio farlo quello all'ombelico. Mi hanno convinto.
0: Male.
2: Sì. Male, vero?
0: La cura quanto dura?
2: Un botto. Però
0: un anno, no?
2: Credo. Però lo vorrei fare.
0: Tatuaggi
2: cambiano?
0: Si aggiungono al massimo.
2: È vero. È vero, quello è vero. Perché d'inverno barra autunno ti li fai, d'estate no. Perché poi se vai al mare eccetera non è proprio top per la guarigione.
0: Ok, sì, è vero.
2: Quello
0: è vero. C'è un tatuaggio in mente che vuoi fare tu?
2: No, io non ho tatuaggi.
0: Ah, è vero, che l'avevi detto.
2: Tu ce l'hai?
0: E no, sì. Due.
2: Qua e un altro.
0: È una qua.
2: Lui.
0: Sì.
2: Ci sto. Qua ha fatto male,
0: Qua?
2: No,
0: qua no. Zero.
2: Qua
0: era il primo tatuaggio, quindi non sapevo un po' la soglia di dolore.
2: Okay. Carino.
0: Dico che non facesse male. Vabbè, andiamo avanti. Non so parlare. Colore che indossano più spesso.
2: Sì, certo. Io che cambiano d'estate.
0: Vado sempre di nero, però.
2: Ah, adoro.
0: Beh.
2: Ok.
0: Sempre nero, borsa, zaino. Beh, per chi torna a scuola, giustamente c'ha lo zaino. E ragazze, tu hai la borsa?
2: Io cambio.
0: Sì.
2: Io cambio nei colori.
0: Ma in base all'outfit, però. Quello.
2: Eh beh, sì, però cambiano. Non sono più magari così accesa.
0: Ah, ok.
2: Vado più di marrone, burro, di rosso, scuro, nero.
0: Occhiali, vabbè. Sì, acconciatura pure. E forma delle unghie rimangono così.
2: Ovviamente.
0: Esatto.
2: Dai.
0: Allora, è arrivato il momento in cui vi aiutiamo. Come ogni episodio, abbiamo raccolto i vostri messaggi. Ma se volete potete mandarci pure un audio. Sempre lo stesso numero, ovvero 333-8888-188, che è pure il numero della candidatura. Quindi ricordatevelo bene. Vuoi iniziare tu con la prima?
2: Io? Certo.
0: Tu, vai.
2: Ciao Frankie, Atena, ho 18 anni e ogni autunno ho lo stesso problema. La mattina fa freddo, a pranzo sembra estate. Come mi verso senza portarmi dietro mezzo armadio? Facile.
0: No.
2: Amo, ti metti un jeans, ok? O un pantalone tipo anche così come c'ho io addosso. Questi qua sono best, secondo me. Tipo di questo materiale.
0: Sono leggeri ma pesanti.
2: Allora, questo è un pantalone marrone che... Frankie, spostati dalla telecamera che non mi si vede.

0: Allora, è un pantalone, che diva. È un pantalone marrone, un po', non so, tocca così, ok. Maglietta canottiera bianca, lei, scarpe con rotelle, loro, che vi ho già fatto vedere prima, rosa, perché avevo anche un maglioncino rosa che non ho portato perché è caldo. Tocca a te.
1: Fit.
0: Check, no.
1: Ah, io fit, c'ho solo il pantaloncino. Ma oggi il mio fit è veramente basic.
0: Ma scusa, anche l'altra volta avevi problemi col fit, che avevi, eri insicuro, oggi anche?
1: Ma oggi era proprio
0: ma sì, oggi sono ma belle anche le tasche.
1: Anch'io, è il dettaglio più bello che c'è.
0: Sì.
1: Vabbè, facile, cioè nel senso, se devi portare qualcosa a scuola, porti solo la felpina.
0: Esatto, magliettine e felpina.
1: Sì, esatto. Così al massimo la togli.
0: E il pantalone così, così, Peggy. Così deve essere. Così. Vai, tocca a te.
1: Raga, vi adoro. Ho 20 anni e vorrei cambiare un po' look per l'autunno, però senza fare cose troppo drastiche. Secondo voi è meglio partire dai capelli, dal make-up e dallo stile? Guarda, io in realtà partirei dallo stile, perché i capelli non li puoi cambiare, make-up pure, però lo stile secondo me fa un po' tutto.
0: Anch'io partirei dallo stile.
1: Cioè, se adesso mi mettessi con vestito da calcio, sembrerei un ragazzino di 12 anni. Se mi metto giacca e cravatta, già mostro la metà.
0: Giusto.
1: Quindi comunque lo stile fa tanto. E il make-up delle ragazze pure, penso.
0: Sì, no, sì, potresti fare magari un qualcosa che non fai di solito. Se magari sei una che ha, non so, non vuole provare con l'eyeliner, puoi provare a fare uno smoky, o magari giocare con le ciglia finte, eccetera. Però io partirei dal vestirti,
1: sì.
0: Anche perché così si nota anche un pelo di più.
1: È vero, me. È vero, sì, sì.
0: La gente dice, damn,
1: che fit.
0: Esatto. Ciao bellissimi, ho 17 anni e con il cambio stagione la mia pelle impazzisce, diventa più secca ma allo stesso tempo mi escono più imperfezioni. Che tipo di beauty routine faresti in questo periodo?
1: Allora, cara,
0: io non
1: è arrivato il dottore. Vabbè, cambio di stagione, normale ragazze o ragazzi, non ci puoi far nulla, anche a me escono, come a tutti. È tanta genetica, però devi proprio capire, la stessa cosa dicevo l'ultima volta, è capire che tipo di pelle c'hai, e in modo da poter prendere i prodotti sia estivi che invernali. Invernali la pelle diventa sempre più secca, giustamente, per il freddo. Quindi prenditi un burro a cacao, funziona benissimo, dalla farmacia.
0: Eccoci qua.
1: Quello aiuta tantissimo con le labbra, che non è vassellina.
0: No,
1: è un altro
0: burro a cacao.
1: È un altro. Però lo puoi usare sia per le labbra che per il profumo che te lo tacchi qua.
0: Ah, pure.
1: Rimane più intatto.
0: Adoro. No, però io magari farei una skincare un po' più idratante.
1: Sì,
0: se
1: sì,
0: hai
1: sì,
0: questo
1: bravo,
0: problema
1: bravo.
0: Di secchezza.
1: Concordo.
0: Quindi.
1: Poi, ah no, questa è tua.
0: A te non ho bisogno di te.
1: Questa,
0: oddio,
1: te la lascio.
0: Quest'autunno vorrei iniziare a truccarmi un po' di più, ma senza effetto super pesante. Quali sono i prodotti base per un make up semplice a tutti i giorni? Allora,
1: partiamo dal primer.
0: Sì, vabbè, primer, uno bello luminoso. Poi vai con... Io andrei con una CC cream, che sono tipo quei prodotti un po' ibridi, che inizia come crema e poi diventa colorata del tuo... Cioè prende il pH del tuo pelle e quindi cambia. Quella e poi magari un correttore solo sotto le occhiaie.
1: Mm-hmm.
0: Se vuoi fare contouring in crema, fallo, se no mettici un po' di cipria e poi ci vai sopra col bronzer. Mascara, una bella lip combo, bam, illuminante, ci sei, a parer mio.
1: Bello, brava.
0: Grazie.
1: Ma una cosa che volevo provare io, ok, è provare a mettermi, non a livello che si veda tantissimo, però tipo pochissima matita
0: Nera
1: fallo. Sull'occhio sotto.
0: Però lo dovresti mettere, secondo me, proprio sulla rima ciliare, non dentro qua. O se no la metti e la sbagli con il dito
1: un po'. Così si...
0: Prova. Magari per iniziare mettine poco solo tipo alla fine, fino a metà. Poi strofini così, vedi, magari ti si spande fino a... Guardi se ti piace.
1: Quello sono provato a provare a farlo.
0: Io sono pro. Io sono mega pro quella roba. Mi piace.
1: Sì.
0: Vai.
1: Proveremo. Ciao Frankie, Atena. Ho 21 anni e sono completamente in crisi con le scarpe. Sneakers anche in autunno. È arrivato il momento di passare a stivali e moccassini.
0: Io sto facendo aria.
1: Io sto facendo entrambe ultimamente. Cioè io sto switchando da sneakers a moccassino. Allora in realtà due sono le cose. Io abito a Verona. A Verona se mi metto in moccassino non è che sono visto male, è che mi sento a disagio.
0: Ok, ci sta.
1: Vengo a Milano, mi piace metterli.
0: Ci sta.
1: Capito? E quindi faccio un po' uno switch.
0: Però posso dire un moccassino, tipo anche come sei vestito, cioè un po' street tipo.

0: baggy sì, corto, sì. Calza bianca, mocassino, sì, t-shirt. Sì,
1: sì. È bello, è bello, sì, sì, è vero.
0: Quindi insomma quella roba ci sta. Però no, allora magari siccome è autunno, io direi magari mollare un po' le sneakers, perché le usiamo sempre d'estate, cosa è la cosa più semplice, e magari andare a cercare un qualcosa di stivali o scarponcini.
1: Anche perché moccassino d'inverno ti si ghiacciano i piedi. Prendi degli stivali, sono bellissimi quelli a punta.
0: Sì, anche sogno.
1: Sì, sono strabelli quelli.
0: Sogno. Però io direi più stivali, giocare su quelle robe là. Poi,
1: provateci.
0: Domanda importantissima. Secondo voi in autunno ha senso cambiare anche il profumo? Eccoci qua. Io d'estate uso sempre fragranze molto fresche, ma ora vorrei qualcosa di più caldo senza sembrare mia nonna. Adoro la nonna.
1: Ce ne sarebbero un bel po'.
0: Non posso dirli.
1: Segreto, lo teniamo per noi.
0: Gatekeeping. No, allora in realtà sì, se usi cose molto fresche magari cerca di andare su delle tonalità, si dicono, no, com'è che dei toni, com'è che si dice quando si fa i profumi?
1: No.
0: Sì, dei tipo toni. Vabbè, comunque su magari delle fragranze che hanno più magari vaniglia,
1: sì, sì,
0: cannella,
1: più dolce.
0: Esatto, che altro, il caffè, il altri mille cose che adesso non mi
1: anche la pelle
0: in mente.
1: È buona.
0: La pelle, cosa sì, Annibale, sì. Paura. Anche la pelle è buona, oddio.
1: Buonissimo.
0: Dame.
1: Sì, sì, però
0: Wood è tipo legno. Vabbè, comunque.
1: Ah, wood.
0: Sì, no, okay. Sì, si scrive proprio O-U-D.
1: O-U-D. Ok, sì. Non ho mai sentito.
0: Nei profumi c'è muschio. No, il muschio è fresco, lasciami stare. Ho sbagliato lì.
1: Cannella, legno.
0: Buona la cannella, I love it too. Dai.
1: Poi
0: ciao,
1: l'ultima,
0: ragazzi.
1: Vai, veloce.
0: Ho 19 anni, vorrei rifare il guardaroba autunnale senza spendere un patrimonio. Se doveste scegliere solo tre capi da comprare per creare più outfit possibili, quali prenderesti?
1: Pantaloni.
0: Esatto.
1: Pantaloni.
0: Ma jeans?
1: Neri.
0: Ok. Ah, ok.
1: Neri va con tutto, più che altro. Cioè, se tu ti metti un jeans blu e il giorno dopo li rimetti uguali, si vede che sono gli stessi. Se tu metti un jeans nero e il giorno dopo li usi in un altro outfit,
0: è vero, non ci ho mai pensato, però. Hai ragione. Ok, quindi jeans neri. Io amo una maglietta tipo anche così.
1: Sì.
0: Però è basic. Cioè, è basic. E
1: cioè,
0: se
1: veramente
0: no...
1: basic, sì.
0: E
1: però
0: una
1: è una cosa
0: giacchetta.
1: Che puoi usare con più outfit, però. Se prendi una cosa troppo ritagliata e.
0: E una giacchetta, amo, tipo anche sul tonalità del marrone.
1: Bella.
0: O se no anche tipo dei pantaloni così. Oggi mi piacciono un botto i miei pantaloni.
1: No,
0: sono
1: belli.
0: Continua
1: a dirlo. È la prima cosa che ho pensato.
0: Grazie.
1: Giuro.
0: Prendi dei pantaloni così, amo, se a posto fai tutti gli outfit che vuoi. Tutti. Dai, adesso, prima di avviarci verso the end. Ah no, non è vero. Adoro. Ascoltiamo... un promo. Ah, ascoltiamo un promo, scusatemi.
1: E poi ci salutiamo.
0: E poi ci salutiamo.
1: Andiamo al promo.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Gaia
4: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
3: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
4: e provate a farci cambiare idea.
3: Una cosa però non si tocca.
4: Laura.
5: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.
0: Noi.
1: Yo!
0: Eccoci, ecco lei!
1: Le special guest. Come stiamo?
0: Come
1: tutto a posto?
0: Martedì, le mie dive. Approved.
6: Amo. Aspetta, chiamami.
0: Adesso passiamo. Dove siete?
7: Madonna, ragazzi, ma che.
0: Hai visto quanti?
1: Io, troppa energia per me.
0: Ma che buon profumo! Ma che bella anche questa.
7: Ti gusta?
1: No, ce l'ho.
7: Profumo amo una uscita, ma mi sa che ti è arrivata a casa.
0: No.
7: Come no? Vaniglia e pera non ti è arrivata a casa.
0: No. Adoro. Sì, belle tutte.
7: Vabbè grazie,
0: raga.
7: Dopo vi facciamo un bel fit check. Vi facciamo vedere che cosa indosso, cosa metto, cosa non metto.
0: E lascio a voi. Tutto.
1: Top,
7: il
1: allora.
7: Trono?
0: È vostro.
7: Vi siete divertiti?
6: Il
7: cosa
6: nostro...
7: avete trovato oggi?
6: È il nostro momento del programma migliore.
1: Ma hai sentito che dice?
6: Il programma.
7: Guarda, adesso parte.
1: Ma chi parte?
6: No,
7: dai,
6: voi dovete capire.
7: Aspetta,
6: dovete capire una cosa. Allora, io ve lo giuro, è da sabato che le mie amiche mi stanno cercando di mettere questi beat sotto. Non riesco più a fare il cioè non mi riesce
7: più.
6: Nemmeno più la
7: secondo
6: parola.
7: Secondo me perché non siamo da sole per quello. Se no, cioè non sei nel momento, capito?
1: Scuse.
6: Dai, esci che è arrivato il momento.

0: il programma migliore.
1: Ragazzi, vi salutiamo, vi lasciamo queste. Un bacio. Ci vediamo la settimana prossima con
2: Get Ready With Us.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Un bacio.
1: Un bacio. Oh. 1, 2, 3, go. Let's go, let's go. Let's get back to the pitch. Come on, give it up. Here we go. RDS Next.

0: Between. Non è il solito programma radiofonico, non è un semplice magazine. È Team Between. Qui le ship e i drammi del web diventano realtà, insieme dalla A alla Gen Z.
1: Ok.
0: Solo su RDS Next.
2: Mi sa che questo qui è passato per tutta la diretta.
3: Allora.
2: Mi sa che Ed dopo questa cosa non ti lascerà mai più fare gli urli.
3: Allora ragazzi, come stiamo? Come non stiamo?
2: Oh, come stiamo? Dai.
3: Allora dovete sapere.
2: Vediamo.
3: Che mi hanno vietato di urlare. Però ragazzi, io quando mi gaso, quando vi devo far gasare, comunque in ogni caso, cioè l'intro dobbiamo... della diretta deve essere
2: animare.
3: Boom, io devo urlare, non
2: animiamo,
3: posso
2: animiamo.
3: Non urlare. Cioè dobbiamo fare una rivolta. Alice, dobbiamo fare un sondaggio dove Alice sì, ora su TikTok, Alice sì può urlare, Alice no, non può urlare.
2: Mettete sì e no, scrivetelo sulla chat,
3: esatto,
2: della live.
3: Scrivete sì
2: o
3: no, sì,
2: sì
3: o
2: no.
3: No, potete votare, oddio,
2: cosa sì o no, sì o no, sì o no, sì o no.
3: Alice sì. Può urlare sì, già un sì, ci
2: già un sì. Sì, sì.
3: Mi dispiace, sto mi vincendo dispiace, io, posso
2: qua...
3: urlare in questa diretta.
2: Sai che Alice... Sì, mi sa di sì. Non c'è neanche un no, cioè
3: non c'è nemmeno un no.
2: Neanche un no,
3: mi dispiace,
2: tutti sì.
3: Mi dispiace. No, ma ti amo comunque. E sentite, bellimi. Sì, sì, sì, vedi.
2: Vabbè, adesso
3: sì,
2: perché abbiamo
3: dai.
2: Detto di no che non c'è neanche un no. Vabbè, vabbè. Dai, sì, sì, sì, si può.
3: Comunque
2: si può fare.
3: Allora,
2: possiamo tutto.
3: Io sono Alice.
2: E io sono Giorgia. E questo è
3: Team Between. Ok, ragazzi, ok.
2: Allora, Valali, dici dove possono seguire.

0: seguirci, almeno possiamo ufficialmente iniziare, perché come abbiamo già anticipato nelle storie, oggi parleremo veramente di relazioni, quindi di cose importanti. Quindi facciamo che la domanda poi vera e propria ce la facciamo dopo che tu hai detto con Totti.
1: Sentite, io di questa cosa non ero stata assolutamente avvisata. Io non voglio partecipare più a questa diretta fin quando
0: a
1: non si cambierà fin quando non si cambierà
0: perché ci devi dire qualcosa?
1: L'argomento? No, ma ecco, a fine oggi è Kiss. Comunque, prima di continuare questa diretta, potete seguirci su YouTube, TikTok, l'app di RDS Next e Twitch. Invece, se volete mandarci messaggi vocali, potete farlo al numero 333-8888-188.
0: Brava, e Alice anche questa settimana.
2: Un passito bailante, Maria.
1: Un, dos, tres.
0: Un

0: sabato sera.
1: Vabbè, adesso appunto racconteremo anche quello che abbiamo fatto.
0: Ma questa è la hit che mi deve far sentire?
1: Fighissima questa! Ehi, ehi, c'è da fare un balletto su sta roba. Oh, oh, oh.

0: ufficiale ci dovremmo fare un balletto. Quindi prossima settimana ci facciamo un balletto prima di iniziare il tutto. Adesso questa
1: folle.
0: È veramente ingrippato. Okay. Quindi detto ciò, possiamo passare finalmente alla domanda vera e propria. Come abbiamo già detto oggi, parleremo di relazioni. Quindi love is in the air.
1: No, come no, ti no, senti? No, no, no. Come ti che senti? Cosa? Io non sto in love.
0: E fammo finire di parlare.
1: No, love, raga.
0: Mi fai finire di parlare?
1: No, no.
0: Allora,
1: no,
0: la mia domanda è: come ti senti? Quindi sei innamorata? No. Aspetta, sei innamorata prima di tutto? No, hai detto. Non sei innamorata? O sei innamorata?
1: No, non sono innamorata.
0: Non,
1: ragazzi,
0: sei innamorata. Sei aperta a nuove relazioni?
1: Sì, certo.
0: Ok. Sei quindi in cerca di amore? Oppure
1: allora,
0: non te ne frega
1: assolutamente
0: allora, niente?
1: Io devo dirvi questa cosa. In cerca assolutamente no. Però se qualcuno si presenta alla mia porta con un mazzo di fiori

0: napoletano, però manca la canzone, sai, c'è un po'
1: solo me nel cuore.
0: Vabbè,
1: pensa,
0: Ali,
1: proprio diciamo ci che... tipo quelle vecchie.
0: Addirittura, certo. sei proprio in voga, quindi.
1: Certo.
0: Allora, noi vi manderemo in next, ma dato che dobbiamo appunto arrivare prima in classifica in tutto quanto, dato che siamo molto competitive, per chi ci sta seguendo nelle live di TikTok, dobbiamo arrivare a un massimo di like. Ok, dato che vedo che siamo neanche a 1000 like, cioè ragazzi siamo veramente proprio a niente. Almeno intratteniamo tanto e facciamo entrare le persone. A quanto facciamo arrivare?
1: Partiamo da una base, 50.000.
0: Almeno 50.000 like. Adesso noi vi lasciamo con White Girl Wasted di Anna e ci aggiorniamo dopo perché arriviamo nel clou della situazione.
1: Yes. Next. RDS Next.

0: Siamo tornati, amici.
1: Stavo facendo.
0: Ah,
1: qualcosa di bugga. Vabbè, ragazzi, non fa per me, ok? Vabbè. Non fa per me. Comunque, Gio, mi stai facendo delle domande. Poi te le farò anch'io a te, perché mi sembra proprio giusto fartele. Perché se tu di solito che mi metti in difficoltà, ma oggi ti metterò anche io in difficoltà, ok?
0: Allora, stavo dicendo, quindi, non per il momento hai detto che non sei innamorata, però che vorresti sei aperta a nuove relazioni.
1: Certo,
0: quindi sei in cerca un po' dell'amore. Anzi, sei aperta a nuove relazioni, ma sei in cerca, cioè nel senso che è una cosa che vorresti tanto, oppure è tipo una cosa che dici, se capita e non ci sta.
1: Allora, ragazzi, posso dirvi, io in realtà in questo momento non lo so, mi piacerebbe essere veramente tipo fidanzata tantissimo.
0: Ok.
1: Perché sì, cioè, mi piaceva poi arrivare l'inverno.

0: copertina.
1: Capito? Ti vedi i film, le se- cioè, bellissimo, raga. Oppure ti fa tipo la sorpresa con le rose, te le invia, non te le spedisce. Cioè, magari un uomo così. Ma ragazzi, purtroppo non l'abbiamo ancora trovato.
2: A me fa male la schiena, ragazzi. Siamo arrivati a 20 anni che tutti i dolori si iniziano a sentire.
1: E Gio, tu invece sei fidanzata?
2: Eh?
1: Sei fidanzata?
2: No, non
1: è fidanzata.
2: Fidanzata, no.
1: Vabbè.
2: No, non sono fidanzata, non mi sento con nessuno.
1: E qualche altra domanda da pormi? Oppure posso
2: fartene
1: io?
2: Fammi tu.
1: Allora, sei innamorata?
2: No, non sono innamorata.
1: Che cavolo, Gio, però tu ogni volta che ti chiediamo qualcosa dell'amore, tu sei sempre in una situazione molto drastica.
0: Ma sono almeno 5 mesi che io non mi relaziono a una persona. Almeno 5 mesi che io non parlo con un cristiano. E ho fatto un'estate, ragazzi, da Dio. Cioè, non avete capito, non sono mai tornata
1: anche
0: a casa,
1: io
0: non ho avuto badare a nessuno.
1: Io quest'estate mi sono divertita, ragazzi, in una maniera folle.
0: Però sono sincera, ovvero, sei aperta ad avere una relazione in this moment? Perché mi sento di trovarmi molto bene con me stessa. E allo stesso tempo molte persone sanno che io ho sempre avuto comunque relazioni a distanza, cioè non ho mai trovato un ragazzo vicino. Allo stesso tempo mi piacerebbe avere una persona che è vicina, oppure distante, ma che possiamo vederci molto spesso, perché magari facendo su e giù, ma di qua, ragazzi, ma qua bisogna capire anche a Milano chi si salva, perché qua comunque bisogna un attimo capire la situazione. A Milano diciamo che non è che si salvano tante persone. Quindi a meno che veramente non incontro l'uomo della mia vita, ma tanto fidati che in qualsiasi contesto, no? Mi trovi. Io andrò a trovare sempre la persona che si trova lontano e che non è di Milano.
1: La più
0: fidati.
1: Sbagliata poi soprattutto. Cioè già
0: fidati.
1: È lontana, in più è pure sbagliata. Gio, dobbiamo un po'
0: quindi
1: migliorare questa cosa.
0: No, beh dai, oddio, aspetta.
1: Ma Giorgia, per favore, relazioni
0: ti do cioè nel senso ti do ragione. Però l'ultima persona con il quale comunque ho avuto minimo a che fare, che ho parlato, non era tanto male comunque.
1: No,
0: poi vabbè, che
1: si è chiusa
0: per altre dinamiche, cioè nel senso per altre situazioni, perché appunto eravamo veramente distanti, roba del genere. Però non...
1: lui a me piaceva tantissimo, era veramente un bravo ragazzo, secondo me.
0: Però a me no.
1: Quindi non ci sta. Vabbè, sei aperta a nuove relazioni?
0: Sì, però appunto si vedrà. Non è una cosa che cerco, ecco. Cioè,
1: non
0: nel senso
1: in cerca dell'amore.
0: No, non sono in cerca dell'amore. Cioè, non è che sto di tutti i giorni tentativamente a trovare qualcuno. Perché anche, anzi, una cosa.

0: cosa che penso che solamente
1: allora,
0: noi ci sanno.
1: Da una parte chi cerca trova, ma dall'altra in questo contesto non...
0: No. Io sono nell'idea che tipo io ho il mio telefono, no? Io il mio telefono non squilla mai. Cioè nel senso, a me se mi scrivono, mi scrivono quei 2-3 amici che ho e lavoro e basta. Non sono una persona al quale squilla sempre il telefono, che vuole magari sempre avere a che fare con il telefono, scrivere con qualcuno, conoscere qualcuno.
1: Io sì.
0: Quindi
1: vorrei conoscere
0: io quando mi prendo una persona veramente, poi cioè nel senso ci sto tanto attaccata, specialmente con le reazioni che ho avuto a distanza, appunto. Cioè nel senso il telefono era il mezzo principale, quindi dopo ci sto tanto al telefono, però se no veramente non ci sto mai al telefono. E poi, se non volete, cosa aspettate.
1: No.
0: Se non volete famosi e ricchi, lo troverete il ragazzo a Milano. Io famosi non ne voglio, e tanto meno ricchi, perché i ragazzi con i quali sono sempre stata sono sempre state persone normalissime.
1: Anche io.
0: Super normali, anzi. E forse non voglio mettere in comparazione, ma sono sempre stata magari, e mi è capitato anche che magari stessi più meglio io di rispetto ad altre persone. Però, cioè, nel senso, non sono mai stata fanatica né di famosi e né di ricchi. Quindi non
1: ecco,
0: è proprio il mio.
1: Ecco. A me va bene, basta che sia sano di mente. Ecco, questo ci interessa. Poi se è bello, se non va bene col...
0: La bellezza fa...
1: Con
0: fa,
1: i soldi,
0: allora,
1: la, fa
0: la bellezza fa fino a una certa, perché è tutto qui. Tutto qui, il carisma, il carattere. Ragazzi, papà è arrivato, è arrivato in mood gelosia. No. Ma non avete bisogno di ragazzi, c'è cioè il papà.
2: No, papà, vedete? Io voglio un ragazzo. Tu sei l'uomo della mia vita, però io prima o poi un fidanzato lo vorrei pure avere, ma uno normale però. Vabbè, non che mi facci corn.
0: Non c'è fretta. Comunque, cos'è che stavo dicendo?
1: Quindi, non ti interessa. Non te ne frega
0: basta.
1: Nulla? Quindi, in sostanza, non te ne frega nulla?
0: No, non sono in cerca. Se lo trovo bene, però devi avere... Cioè, nel senso, una cosa che mi sono resa conto è che vorrei averci un bel rapporto prima, tanto, che poi magari nasce in qualcosa... Cioè, nel senso, magari già nasce in qualcosa, però c'è tanto rapporto già prima, magari. Quindi, che siete veramente... Si crea quel rapporto proprio stretto, perché è una cosa che mi è piaciuta e che mi è rimasta molto impressa di questa cosa. E poi il carisma deve farmi ridere, punto. Cioè devi farmi ridere, devi avere iniziativa e devi sapere cosa vuoi fare nella tua vita. Perché le persone che non sanno cosa vogliono fare della mia vita, cioè della loro vita, cioè non significa che tipo hai in mente di fare una cosa, però c'è cioè che proprio non hai in mente, non sai minimamente quello che vuoi fare della tua vita, e automaticamente non ti metti manco te stessa a cercare quello che tu vuoi fare nella tua vita. Questo no, questo intendo. Poi se invece una persona che ha ambizione, una persona carismatica, una persona divertente, una persona che fa ridere, cioè a me quello interessa fondamentalmente, perché la bellezza sì, ma fino a una certa, vi posso dire.
1: Vabbè, apriamo candidature per trovare un fidanzato, Alice e Giorgio, grazie mille,
0: e chiudiamo subito.
1: Eccoci qua. Comunque. Allora, io leggo qui che devo raccontare di una cosa che ho fatto. Una cosa molto bella, un gesto che mi sentivo di fare. Ero contenta, non vedevo l'ora. In realtà questo gesto era stato progettato da tanto tempo oramai.
0: Sì, ormai sono 6 mesi.
1: Sì, da tanto, ecco. È un gesto che ognuno può prendere come vuole. Ci sono, cioè io fortunatamente ho avuto dei genitori che me l'hanno permesso. Ovviamente ad oggi questa cosa, se fatta legalmente, bisogna avere
0: il consenso
1: dei genitori. Devono firmare tutto un foglio, devono scrivere io sottoscritto, dato il codice fiscale oggi a data, confermo che mia figlia può fare questa cosa, e poi lo puoi fare. Infatti ho fatto il mio primo tatuaggio, che però, ragazzi, vi dico anche questa cosa. Io vedo tantissime ragazzine di oggi che hanno tanti tatuaggi. E là dico, io prima di farmi questo tatuaggio ho sempre pensato un po' al fatto che per farsi un tatuaggio, secondo me, dietro ci deve essere una storia veramente molto importante. E se tu fai un gesto del genere, perché poi è una cosa che ti rimane
0: a vita.
1: A vita, ok? Ad oggi ci sono i laser per togliere i tatuaggi. Però credo anche che se tu vai a fare un gesto, o comunque ti vai a tatuare qualcosa, secondo me poi quella cosa ti deve rimanere, non è che te ne vai a pentire, te la togli, assolutamente no. E soprattutto queste cose che vanno fatte sulla nostra pelle devono avere un significato vero e importante. Infatti io ad oggi mi sono decisa di...

0: scrivere il soprannome di Luigi, che penso sia stata l'unica cosa che mi abbia convinto a fare un gesto del genere, perché io appunto inizialmente non avevo, cioè, quando ero più piccolina si dicevo mi piacciono, però non ho mai pensato poi realmente di farmi un tatuaggio, perché appunto non avevo una vera cosa importante da farmi sul mio corpo. E però quando appunto c'è stata tutta questa cosa ho detto perché no, magari lui sarà felice, non glielo potrò mai far vedere realmente, però gli arriverà magari un messaggio, un qualcosa, e arriverà semplicemente che ho fatto questo gesto che per me è davvero molto importante e sono davvero felice di aver fatto una cosa del genere. Ho scritto Gigi, che è il soprannome di Luigi.
1: Io invece ce l'ho scritto in modo diverso, ce l'ho fatto dietro la schiena, che se non sbaglio nelle mie storie potete ancora vederlo, che a dir la verità è stato fatto con, cioè nel senso è stato fatto un po' in un modo diverso, l'ho fatto da un altro tatuatore e l'ho voluto fare dietro la schiena per il simbolo che tipo lui poteva almeno sempre rimanere dietro di me, quindi come se fosse tipo una spalla che mi guarda le spalle. E poi io ho tipo una scritta che è il significato del suo nome, però in dialetto sardo appunto
0: Maddalenino.
1: Di Maddalenino. E basta, quindi questo.
0: In realtà io quando volevo fare questo tatuaggio non sapevo nemmeno io in realtà come identificare Luigi. E magari tipo inizialmente, anche parlando con i miei genitori, perché ad esempio anche nostro papà si è tatuato fatto il mio stesso.
1: Loro due l'hanno fatto uguale.
0: Abbiamo fatto proprio identico. E in realtà non si sapeva proprio cosa andare a disegnare, perché se io vado a fare un disegno e poi anche vedo che in un futuro non si è riuscita a rappresentarlo al meglio, un po' mi delude questa cosa. Infatti tipo il fatto di fare magari non so un disegnino, una frase che me lo ricordava, la sua canzone preferita o banalmente il numero della sua maglietta da calcio, io cioè non so se poi in futuro me ne sarei pentita, perché ho detto magari non l'ho rappresentato al meglio, e quindi non ho fatto proprio capire che, cioè io non voglio far capire che questo tatuaggio è per lui, però oramai ho proprio scritto il suo nome, quindi cosa puoi andare a pensare se non che sia lui. E quindi appunto ho detto vabbè, il nome era proprio l'ultima delle mie opzioni, però automaticamente è arrivata anche ad essere la prima, perché ho detto il nome è lui e non può, cioè non me ne potrei mai pentire di essermi scritta al suo nome, quindi penso di averlo rappresentato al meglio in questo modo, scrivendo proprio il suo nome, il suo soprannome, come l'ho sempre chiamato io e come l'ho sempre ricordato.
1: Ecco, io l'ho fatto, io l'ho fatto in modo diverso, però sempre quello comunque il significato, quindi
0: cioè sempre il nome,
1: esatto,
0: capito?
1: Cioè sono andata a vedere il suo nome cosa significasse, una volta che l'ho cercato l'ho tradotto in sardo appunto per ricordare le sue origini e basta questo. Io però, sì, comunque un altro tatuaggio ce l'ho qui, ma ho scritto Family, che comunque sono le
0: Gio dei fatti,
1: cioè,
0: cose in,
1: sì, adesso magari evitiamo di far vedere questa clip alla mamma, dato che va bene, sì, che portano sfiga a fare due tatuaggi, però ci
0: ma
1: dovrà pensare,
0: detto anche
1: appunto,
0: a papà.
1: Non è una cosa che farò subito perché non ho...
0: Papà,
1: cioè, nel senso
0: ora ne ha due, papà deve fare il terzo.
1: Veramente?
0: Eh sì, ha quello qua e questo qua.
1: Ah, è vero, anche
0: deve
1: papà
0: deve fare il terzo.
1: Anche papà ne ha fatti due, è vero?
0: No, due,
1: vabbè, sceglieremo.
0: Infatti, io ora sono a uno.
1: State gossipando. Sì, Matte, stiamo gossipando.
0: Ma cosa ci fa Matteo Rocca?
1: Stiamo gossipando. Comunque, vabbè, col tempo penserò cosa fare. In questo momento non ho niente di preciso, se non magari cose estetiche che mi piacciono, però magari
0: sai,
1: potrei andarmene a
0: pentire.
1: Sai, a me
0: cosa piace tantissimo? Il piede.
1: Anche a me piaceva
0: il piede
1: però
0: laterale.
1: Capiamo.
0: È follia,
1: capiamo. Devo un attimo capire, devo un attimo interpretare, devo scegliere bene, perché poi devo essere certa. Cioè io quando sono arrivata a fare questa cosa, io prima di tatuarmela ho comunque passato appunto un bel po' di mesi prima di farmela.
0: Ma io, ecco,
1: ho cercato più volte.
0: Cioè io parlando...
1: Mio padre, dai, andiamo a fare il terzo, Gio. Eccola.
0: No, papà, lo devi fare con me, hai detto.
1: Che cosa?
0: Il terzo.
1: Ma dopo tu sei due. E comunque
0: no,
1: adesso direi
0: due.
1: No.
0: Ma tu fatti tuoi.
1: Vabbè,
0: io
1: ma tu
0: so
1: l'hai già fatto
0: papà.
1: Col papà, ma scusami.
0: Cosa vuoi tu? Io ho portato mio papà a farsi tatuaggio.
1: Vabbè.
0: No, comunque stavo dicendo del fatto che questa storia andava avanti da tanto, perché i primi mesi, subito dopo i primi mesi, io ho sentito proprio il bisogno.
1: Qua c'è un litigio in chat tra mia mamma e mio padre che dicono: mamma, andiamo a fare il terzo. E mia mamma che dice: basta!
0: Vabbè, stavo dicendo. Mi sono fatta male all'unghia. Cosa stavo dicendo? Stavo dicendo che questa cosa è stata, cioè io la pensavo da tantissimo tempo, nel senso che proprio i primi mesi, sentivo questo bisogno di rappresentare questa persona sul mio corpo. Io ho sempre pensato al fatto che comunque

0: se tu vuoi davvero tenere dentro di te una persona, io sto cercando in tutti i modi di prendere Luigi e metterlo dentro di me, nel senso che vedo tutte le sue caratteristiche positive, le prendo, che poi per me erano solo positive e basta, quindi anche a parlare di cose, cioè non potrei mai dire niente negativo rispetto a lui, però prendere proprio dei punti suoi, del suo carattere, dei suoi atteggiamenti, e sto cercando di farli anch'io per un po' ricordarlo, no? E in più appunto io mi sentivo questo bisogno, non so, era proprio i primi mesi, il primo mese ho detto guarda, io sento il bisogno di scrivermelo, non per farlo vedere, ma nemmeno per ricordarlo, perché io me lo ricordo tutti i giorni, Luigi. Cioè, per dirvi, anche qua dietro la cover io ho ovviamente la sua foto che porto sempre con me,
1: e
0: quindi, nel senso, non è un motivo di ricordarmelo, perché non me lo assolutamente no, ma è proprio perché, non lo so, mi piaceva scriverlo su di me.
1: È una cosa che ti sentivi da fare, appunto.
0: Esatto.
1: Non c'è molto da... I vostri genitori sono contattati oggi?
0: La mamma, allora, la mamma sì. Aspettate, voi non avete
1: allora,
0: capito
1: sì,
0: che per farmi
1: sì,
0: questo tatuaggio
1: è stata consenziente per questa cosa. Almeno lo mettiamo in chiaro prima che poi escono clip su clip.
0: Ovvio. Ovviamente quando io ho fatto il tatuaggio, papà ha firmato ovviamente per me, per il consenso del tatuaggio. Ragazzi, quando dovete fare queste cose, assolutamente con il consenso dei vostri genitori, perché non sono cose che... Fidatevi che poi prima o poi ve ne pentirete, direte ah, quando avrete 20 anni, a 15 anni mi sono fatta questo scarabocchio e me lo sono fatta pure senza il consenso. Quindi fidatevi, piuttosto chiedete, aspettate, però fidatevi veramente dei vostri genitori. Questa io per fare, ah oddio, è vero, arrivo all'ultima cosa. Io per fare questo tatuaggio, ragazzi, non so che discorsi mega galattici ho fatto con mia mamma, ma poi mi ha capita e ha detto vabbè Alice, fai questo tatuaggio, il corpo
1: e
0: è
1: poi
0: tuo
1: basta.
0: E scegli tu. Ovviamente non è che quando sono tornata a casa col tatuaggio mi ha sgridato, assolutamente no. Comunque ragazzi, noi vi lasciamo con
1: sì,
0: una promo.
1: Non sapevano il primo però dettagli, vabbè. Vi lasciamo con una promo e poi con Mamma non mamma di Madame.
0: Next
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
4: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
5: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: non avrei dovuto fare, ovviamente. Lo dico prima a papà. È perché, cioè, tipo, papà, secondo me, sa tutto, cioè, tutto sa. E la mamma un po' dopo, però tipo un'ora dopo, quindi non cambia niente. Però tipo io con mamma ci litigo veramente tanto. Noi ci pre... Cioè raga, ve lo giuro, litighiamo sempre. Ma perché ci
1: Però ci
0: piace,
1: sta,
0: a
1: cioè
0: me
1: nel
0: piace, io mi
1: senso.
0: diverto a vedere tipo mamma che si arrabbia. Cioè ve lo giuro che io vorrei un botto riderle in faccia, però non lo faccio perché dopo si arrabbia ancora di più. E quando tipo lei si arrabbia io cerco di non rispondere perché sennò poi si arrabbia ancora di più. Mamma, grazie che stai vedendo questa diretta, però mi diverto un po' a farti arrabbiare, sappilo. Quindi quando mi faccio arrabbiare ti rispondo da una parte anche perché avevo voglia di...
1: Di rompere
0: Sì,
1: le
0: esattamente,
1: scatole.
0: esattamente.
1: Un
0: Tu,
1: po'
0: Gio?
1: pochino.
0: Vabbè, tu, lei è
1: Vabbè,
0: più legata a sua madre che a suo
1: io.
0: padre. Mamma e Giorgio sono così, così, così, così, sorella
1: Vabbè, io.
0: e fratella.
1: Cioè, nel senso, ho molto di più un bel rapporto. Quando ero più piccola, avevo un rapporto molto più legato a papà perché era un periodo di crescita dove papà mi capiva molto di più, dove. Magari c'erano situazioni che mamma magari diciamo non accettava roba del genere, mentre invece comunque crescendo, vabbè, a dire la verità non c'è un prima e dopo perché dipende molto dagli argomenti. Cioè, il primo genitore che mi capita sott'occhio ci parlo. Poi naturalmente con mamma c'ho molto più magari tempo, affinità o quello che vuoi, però non c'è un argomento preciso del quale dico ok, per questa cosa ne parlo con mamma, per questa cosa ne parlo con papà, se non magari per certe cose di lavoro, però proprio per la vita mia sentimentale o quello che mi deve succedere, molto,
0: Non
1: cioè
0: ne
1: nel senso
0: parla,
1: molto.
0: facciamo noi le domande in realtà.
1: Vabbè, anche magari capita, ma perché magari sono cose fresche o robe del genere che non mi va neanche magari di raccontare perché non so neanche in
0: Ma
1: premessa come
0: noi
1: devono
0: siamo
1: andare.
0: troppo bravi, tu non riesci a nascondere bene le cose.
1: Vabbè.
0: Per niente, cioè tipo lei sente un mini... No, Gio, tu non hai capito quando tu eri al telefono una volta, c'eravamo io e mamma che ci stavamo letteralmente pubblicando dalle risate. Nel letto a sentire a te, no, vabbè,
1: Ma
0: raga, è stata
1: quando?
0: follia. No, niente, non te lo dico, però è un segreto mio di mamma.

0: iniziamo a fare. Io Ale, ho 10 domande per te. Oh, basta!
1: No, tatuaggio!
0: Allora, iniziamo a fare domande, dato che Ali ha un'interrogazione.
2: Bacchetta
0: okay?
2: magica. Vai, prego, continui.
0: Allora, secondo te, fino a che età è giusto avere un coprifuoco?
1: Ma raga, lo chiedete proprio a me, oh, raga. Cioè, allora, dai 13 anni. Tipo,
0: ma va che sei piccolissima. Cioè, tu significa che tu tuo figlio a 14 anni lo lasceresti già uscire fino a tipo alle 5 di mattina?
1: No, aspetta, perché io sto parlando più che altro per me. Cioè, nel senso tipo...
0: No, tuo figlio.
1: Aspetta.
3: Momento.
1: No,
3: questo non è il mio bicchiere di
1: vino. Stavo dicendo, per come sono fatta io... per come sono fatta io, raga... Cioè, tipo, i miei si fidano, quindi più che altro, cioè... A me non devi dare...
0: 22, esagerati!
1: Secondo me, se fai 14. Però ti... cioè, boh, raga, perché io... cioè, forse perché io ho avuto un'infanzia diversa, sono sempre frequentato gente molto più grande, quindi ti dico che io, cioè, nel senso, coprifuoco, cosa me lo dai a me a fare?
0: Vabbè, però c'è da dire che magari anche
1: certo,
0: in molte situazioni
1: altri,
0: c'ero io.
1: Tipo, oddio, giù quest'estate per niente.
0: Okay,
1: io tornavo.
0: Però lì è comunque un'isoletta. Cioè, ho capito, però lì comunque è un'isoletta ed è protetta. Cioè, immagina tipo tuo figlio che esce a Milano.
1: Vabbè, sono andata a ballare l'altro giorno e.
0: Quante volte sei andata a ballare da sola al di fuori della Sardegna? Te da sola con le tue amiche? Due volte?
1: Ma va, giù, di più. Ma stai scherzando?
0: A ballare. Boh, vabbè. Comunque per me io penso
1: di più di due, cioè
0: io penso
1: boh.
0: Io penso 18. Cioè nel senso tu 18 diventi maggiorenne, hai la tua età, e secondo me è il fatto di ancora del cioè secondo me tipo 18 sei al quinto superiore. Hai comunque la tua indipendenza.

0: densa. E esci con gli amici e torni quando vuoi. Poi naturalmente dipende, perché se tu magari mi sai dare fiducia molto prima, cioè nel senso banalmente già i 16-17, però non lo so, cioè tipo io dai 18 ti lascio, cioè non dico ti lascio libero, fai quello che vuoi, però nel senso magari non sto lì a darti l'orario per tornare a casa, cioè questo è principalmente. E però secondo me 18 anni poi ci sei tu, cioè ci sta. Vabbè Ali, te è stato anche molto un caso a parte, cioè te sei anche la seconda che quindi è lasciata stare un po'
1: No, io sono cresciuta semplicemente con gente più grande, quindi da quando ho 5 anni tra poco.
0: Sì, ma c'è da dire anche che mamma e papà non ti lasciano, nel senso non ti lasciano coprifuochi. Uno perché tanto non li rispetti, parliamoci chiaro. Uno perché tanto li rispetti. E due per il semplice fatto che magari la maggior parte delle volte quando usciamo a Milano, usciamo diciamo in posti nuovi, sei sempre con me. Cioè nel senso sono
1: quando sono a Milano ovvio sono sempre con te. Però tipo quando esco normalmente.
0: Sì vabbè con le tue amiche. Però non è che dici che fai le 5 di mattina quando torni, vabbè, quando esci con le tue amiche.
1: L'altra sera sono tornata alle 5. Infatti mia mamma ha detto ma questa quando torna? Io tipo all'una le ho scritto mamma stiamo per partire. Ciao.
0: Il bello che a me mia mamma mi chiamava e mi sgridava. Cioè lei è boh.
1: Ma mamma stava niente. Dormendo perché mi hanno lasciato vabbè. Il cancello aperto. La porta aperta tutto bene.
0: Vabbè,
1: bellissimo.
0: Follia.
1: Sono arrivata, mi sono struccata.
0: Possiamo fare la seconda domanda, dato che qua ne abbiamo un bel po'.
1: Ah, scusate,
0: allora,
1: è vero.
0: I genitori dovrebbero poter controllare la posizione dei figli quando escono?
1: Sì.
0: Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Sì.
1: Tipo sono i nostri genitori ce l'hanno.
0: Sì, i nostri genitori.
1: E noi abbiamo i loro,
0: esatto.
1: Assolutamente.
0: Esatto, perché almeno capiamo quando partono di casa, se in realtà
1: noi ce l'abbiamo anche da due app differenti, esatto. Sia da dove sia su un'altra app.
0: Esatto. Allora, è accettabile che un genitore legga i messaggi sul telefono del figlio? No.
1: No.
0: Assolutamente no. Non sono assolutamente d'accordo
1: allora,
0: su questa cosa.
1: Allora, un conto è quando la ragazza è davvero piccola e o comunque c'è tipo una situazione strana, capito che non sa
0: andare prendere il telefono in mano e capire veramente la situazione. Però, se io
1: sto guardando il telefono, magari mi sto scrivendo con qualcuno, non è che mia mamma prende e guarda la chat.
0: No, però la mamma fa questo.
1: La mamma fa questo, sì, però nel senso lo fa per scherzare.
0: Sì, ti guarda anche il telefono, però nel senso lo fa in modo scherzoso. Poi te lo legge quello che c'è scritto, però... Vabbè. Chi stai parlando? Oppure sei in videochiamata sempre. Con chi stai parlando?
1: Poi io, ovviamente, tutti i miei amici tra poco...
0: Con chi ti stai scrivendo?
1: Li conosci a memoria, manco se li ricorda, vabbè.
0: Se vivi ancora con i tuoi, devi sempre dire dove vai e con chi.
1: Sì.
0: Sì.
1: Assolutamente sì.
0: Sì.
1: Cioè, io non è che prendo, esco di casa. Cioè, magari io ovviamente avviso, dico, guarda, sì, mi sta venendo a prendere con la macchina Silvia, ad esempio. Oppure stanno venendo Leti, Chiara, le altre. Banalmente, sto uscendo, però io l'ho già avvisi, capito?
0: Sì, anche io dico sempre dove vado, con chi vado. I genitori hanno il diritto di vietarti di frequentare una persona che non approvano? Il diritto di vietarti? No, mi sembra molto eccessivo perché secondo me dovresti capirlo tu stesso. A meno che veramente non ci siano situazioni veramente molto gravi. Allora
1: lì ci stai frequentando.
0: Sì. Però anche per esperienza personale ti dico il consiglio. Vabbè Ali, perché devi sempre comunque mettere il ditino proprio lì nella piaga? Cioè a te piace proprio quando fai discorsi.
1: Vabbè, sto dicendo, vabbè, sei proprio per il
0: peggio. Sì, ma ho già detto in generale. Tu dai, no, ma perché proprio il peggio del peggio. Ma anche se è peggio è già un'altra cosa. Cioè non è perché peggio allora ci devi mettere le mani. Ci sono situazioni che bisogna capire. Da mamma bisogna comunque fare un viaggio a 360 gradi. Quindi per quello che ti dico, io lascio liberi, però se una persona quando mi entra in casa non mi dà quel suscito, molte volte
1: ci ha detto state attenta a queste persone, infatti poi tac. Sì. Però va bene.
0: Mentire ai genitori è sempre sbagliato, oppure in alcuni casi è comprensibile.
1: Io non riesco a certe volte non riesco a mentire, altre sì.
0: Dipende molto dalla situazione, ti direi di no. Però magari, non so, cioè capita
1: tipo
0: quello quando
1: dici,
0: sei piccolo che magari dici quella bugia là perché in realtà vuoi fare altro, cioè nel senso...
1: Magari però. Tipo di solito, tipo dici io sono con delle mie amiche, in realtà sto uscendo con un ragazzo. Classica cosa che le mie amiche mi dicono e che fanno. L'altro giorno tipo noi abbiamo il gruppo con le mie amiche, fa raga, io ho detto a mia mamma che...

0: che noi siamo insieme. In realtà io sto uscendo. Però va bene.
1: A 18 anni dovrebbero sparire automaticamente alcune regole di casa?
0: No. Le regole, cioè, se fin quando non sei a casa tua,
1: fin quando sei sotto il tetto dei tuoi genitori, esatto, le regole ci sono sempre.
0: Esatto.
1: Sono di questa idea. Una volta che tu prendi casa, fai quello che vuoi tu con le tue regole. Quando sei in casa mia, ci sono le regole. Se un genitore paga a telefono, vacanze, uscite, può avere più voce in capitolo sulle tue scelte?
0: No, raga, la scelta
1: ma
0: è mia.
1: Secondo me no. Cioè, nel senso, automaticamente, allora dicevo, me vado a lavorare e me li pago io per il conto mio, se ci devi mettere il dito. Cioè, un conto che è un piacere che fa una mamma a un figlio, un conto che se tu mi dici no, te lo pago, però devi fare questo, questo e questo, allora ti dico, guarda,
0: anche no.
1: No.
0: È giusto che i genitori decidano come puoi vestirti o cosa puoi pubblicare sui social. Allora, come vestirti?
1: Diciamo che ci sono, cioè, apriamo sempre nel senso una che grande se, linea.
0: Aspetta, un conto è se tu ti vesti veramente proprio che dici non esci così perché non è una cosa, ma proprio perché te lo dice proprio per il tuo bene. Un conto è se non piace a tua mamma un vestitino che hai e ti dice guarda, non te lo mettere. Quello assolutamente no. E sul fatto di pubblicare sui social dipende dall'età soprattutto. E cioè, comunque, raga, sui social veramente bisogna stare tanto tanto attenti. Cioè, voi comunque, io credo che tante persone hanno i social, ma le cose che succedono sono, cioè, veramente un mondo molto molto,
1: molto
0: pericoloso,
1: grande, ma anche molto grande e vario. Quindi bisogna veramente bisogna stare veramente tanto attenti, cioè, su tutto quello che si fa e si dice. Quindi secondo me sì. Ultima domandina invece, anzi ultime due, giusto che, no, l'ultima domanda, meglio genitori molto presenti che fanno tante domande o genitori che lasciano totale libertà? Io sono nel mezzo, cioè nel senso non fare tante tante domande ma allo stesso tempo non lascerei libertà del tutto, quindi secondo me è una via di mezzo, un bel rapporto come appunto noi banalmente stiamo creando con i nostri genitori. Mi verrebbe veramente da dire delle parole un poco carine, però non le dirò. E secondo me è una linea intermedia, cioè nel senso avere un buon rapporto con i genitori, tanto che magari è la figlia o il figlio che ti viene a dire le cose a te genitore, piuttosto che tu magari gliele vai a chiedere. Però secondo me è una linea netta di rapporto pacifico, normale, secondo me più che giusto. Io non lascerei totale libertà, come non riempire di domande o assalire mio figlio nelle cose.
0: No, quello no, io veramente dopo un tot penso che potrei impazzire. Comunque il nostro elenco infinito di domande
1: è finito,
0: è terminato purtroppo. Mi stavo divertendo a rispondere a queste domande. E niente, in realtà dobbiamo dirvi una cosa. Noi un po' che cosa è successo? Allora, settembre, come avevamo un po' detto la scorsa volta, è un po' il mese dei reset. Si torna sempre alle solite routine, ma magari con un nuovo look.
1: Oggi noi abbiamo completato i nostri outfit con i gialli di Saga Po. Abbiamo due outfit diversi, quindi il mio è stata della linea Gypsy, quindi con questa luna. Io ce l'ho sia qui sulla collana che qui sul braccialetto, e poi c'ho anche questi orecchini che comunque riprendono un po' la stessa linea. Mentre invece Lali?
0: Mentre io ho indossato la linea Emotion. Se volete dare un twist anche ai vostri look,
1: trovate tutte quante le collezioni Saga Po in gioielleria e sui canali ufficiali del brand.
0: Guardate qua che belli mio. Ovviamente io ho scelto sempre cuoricini. Quest'anello ce l'abbiamo uguale.
1: Esatto, questo qua ce l'abbiamo
0: uguale.
1: È
0: bellissimo, ovviamente con la linea di cuoricini. E guardate il pezzo forte.
1: A me piace un sacco il suo orecchino.
0: Questi orecchini sono incredibili. Comunque noi vi lasciamo in Next con Serenamente
1: di July e Bresh.
0: Next. Come on. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ma eccoci qui. Comunque, per chi fosse entrato ora in diretta, io sono Alice.
1: E io sono Giorgia.
0: E questo è Team Between. Continuerò
1: allora
0: a urlare in between, mi dispiace, ci piace. Allora, comunque c'era scritto su WhatsApp, dobbiamo salutare una certa Tamara. Ciao Tamara,
2: ciao,
0: ti
2: Tamara.
0: Mandiamo un bacione.
1: Naturalmente volevamo ricordarvi questa cosa, dato che noi ve lo diciamo sempre all'inizio della live, ma poi non ve lo ricordiamo durante la live. Se avete un argomento, se avete una qualsiasi cosa, oltre a scriverci magari nei commenti che noi leggiamo qualche volta, perché comunque davanti abbiamo anche la scaletta, però magari inviateci anche dei messaggi, quindi magari la prossima volta che
0: al
1: appunto,
0: numero
1: 333-888-188. Ho rubato il lavoro della Alice.
0: No, infatti hai sbagliato, perché 333-8888-188. Hai dimenticato un 8.
1: Ops, scusate,
0: ecco,
1: vedete,
0: perché
1: non è
0: devo
1: mio
0: farlo io,
1: ecco. Non è
0: perché
1: mio. Comunque, appunto, mandateci gli audio, anche perché a noi fa piacere sentire anche appunto il vostro pensiero, dato che siamo diventati ormai tutta una grande famiglia, quindi noi vogliamo sempre sapere anche la vostra idea e non solamente la nostra.
0: Infatti noi ora abbiamo dei ragazzi che ci hanno scritto
1: questi messaggi
0: e quindi ora li leggeremo e vi aiuteremo un po' a capire la situazione, perché mi sa che dobbiamo aiutarvi.
1: Dobbiamo aiutarvi
0: un po'
1: di psicologia
0: qua.
1: Abbiamo aperto un po' questo format
0: allora
1: fine delle nostre live. Vai.
0: Primo: ciao ragazze, ho 17 anni e con mia madre litigo sempre per l'orario di rientro. Lei vuole che torni entro mezzanotte, anche nel weekend, mentre tutti i miei amici restano fuori molto di più. Secondo voi è troppo presto o ci sta? E amore, cioè, per come sono fatta io mezzanotte esco, cioè tipo verso le 11:30.
1: Vabbè, grazie Ali per dare conforto a questa
0: magari,
1: ragazza.
0: No, io credo che magari tu ne possa parlare, cioè non credo che dobbiate sempre discuterne o comunque dovete litigare, però dici: guarda mamma, con molta calma, perché se tu veramente vai lì con l'intento di litigare non avrai mai le cose che vuoi, ovvero rimanere tardi fino a rimanere fuori fino a tardi. Quindi dici: guarda mamma, siccome tutti i miei amici rientrano un po' più tardi, posso anch'io una sera rientrare più tardi, così almeno ti prendo, cioè
1: inizia a prendere un po' di fiducia
0: e dici: ogni tanto posso fare un po' più tardi. Non dici sempre, ogni tanto posso rientrare magari all'una, un'ora in più posso stare fuori, e poi vedrai che si fiderà e ti farà rimanere fuori quando vuoi.
1: Secondo messaggio: ciao Alice e Giorgia, ho 19 anni e mio padre vuole sempre sapere dove sono e con chi. Non mi vieta di uscire, però mi scrive in continuazione finché non torno. È premura, un po' troppo controllo. Allora, secondo me è giusto che i tuoi genitori sappiano dove vai e con chi, perché è veramente molto importante. Anzi, come abbiamo già detto precedentemente, i nostri genitori addirittura hanno la posizione, per il semplice fatto di rimanere tranquilli. Quindi senta il caso, il mio pensiero è: dato che magari hanno paura, dategli magari questa scelta di poter dare la vostra posizione ai vostri genitori. Almeno magari vi scrivono di meno, vi controllano di meno. E poi secondo me dire con chi esci e dove vai, poi tanto in tal caso se devi cambiare il posto, basta che dici: mamma guarda che mi sto spostando, papà va che mi sto spostando da un'altra parte. Molto semplicemente,
0: esatto.
1: Comunque loro hanno tutto controllo, per quando tu esci possono stare molto più sereni. Quindi magari prova a dargli questo tipo di soluzione e vedi magari come si comportano.
0: Vai. Poi: raga, ho 16 anni e mia mamma ogni tanto mi prende il telefono per scherzo, ma poi finisce per guardare notifiche e messaggi. A me dà super fastidio. Voi glielo direste chiaramente oppure lascereste perdere? Amore, diglielo. Ho fatto cascare tutto qua. Allora, io sinceramente, per come sono fatta, io credo che ci sono tantissime cose nelle chat con le mie amiche che comunque sono cose anche personali loro, e non dico solamente mie. E quindi, cioè, siccome sono veramente cose magari importanti per noi e ci sa che comunque tantissime cose non si vogliono dire ai propri genitori, quindi basta che gli dici: guarda mamma, io tipo posso lasciare tranquillamente il mio telefono, basta che non apri le chat, non vai a vedere le conversazioni con le persone con il quale mi iscrivo, e basta. Ma glielo dici davvero con molta calma. Cioè, la chiave per parlare con i vostri genitori è sempre
1: essere molto sereni
0: e calmi
1: loro.
0: Esatto.
1: Facciamo l'ultima.
0: Vai.
1: Ciao ragazzi, ho 20 anni e vivo ancora con i miei. Il problema è che ogni volta che dormo fuori devo spiegare dove vado, con chi sono e quando torno. Capisco vivere sotto lo stesso tetto, ma a 20 anni non dovrebbe esserci un po' più di libertà. E invece secondo me è proprio qui che ti sbagli, perché automaticamente io, se sono sotto il tetto dei miei genitori, io ancora che ho 20 anni, sono io stessa a dire: guarda, rimango a casa a dormire dalla mia amica, loro sanno sempre chi sono, esco, non so dirti l'orario nel quale torno, oppure magari sì, penso che non facciamo tardi, o se in tal caso facciamo un pochettino più tardi. Poi comunque è una cosa che rimane, diciamo, un po' più, cioè, che ci si aggiorna un pochettino più tardi, o comunque un pochino più nei limiti.
0: Raga,
1: cioè nel
0: l'importante
1: tempo ristretto.
0: È aggiornare i genitori e dire dove andate, solo per una forma di sicurezza, nient'altro. Comunque ce n'è arrivato un altro, e allora ci dice: io ho 13 anni ed ero fidanzata con un mio compagno di classe, ma mi piace ancora, la mia professoressa ci ha messi vicini, come posso capire se gli piaccio ancora? Allora amore,
1: diciamo che se voi già comunque vi piacevate o c'è stato un qualcosa tra di voi,
0: di sicuro non è che da un momento all'altro una persona possa completamente dimenticarsi di te, o automaticamente i suoi sentimenti possano finire completamente. Però non lo so, raga, io sono sempre così, e questo è il mio problema più grande. Io so aiutare gli altri, ma non so mai aiutare me stessa per queste cose. Cioè, io dei consigli che dovrei fare
1: secondo
0: anche
1: me
0: io.
1: Parlaci, inizia a parlare,
0: esatto.
1: Ma magari anche in modo normale, poi col tempo si vedrà. Comunque lo capisci quando una persona ha un po' un interesse verso di te e vedi che magari fa cose che da amico comunque
0: non si fanno. Sì, magari parla, non togliere quel contatto che avevi magari con lui, nel senso che oltre alla scuola, siccome la professoressa mi ha messo vicino, perché dobbiamo mettere maschile, al di fuori della scuola magari scrivili: guarda, come stai, magari a scuola avete parlato di una cosa importante, e quindi gli dici: guarda, mi ha fatto piacere oggi parlare con te, anche cose semplici, però fai capire che magari da parte tua c'è un interesse. Poi
1: un altro.
0: Sì.
1: Ciao Ali.
0: Ciao Gio. Vorrei un consiglio. A me piace questo ragazzo e quest'estate siamo stati molto in sintonia, con baci e cose del genere. Però adesso per lui è finita l'estate e lui si è rimesso con l'ex di cui sparlava. Come faccio a superarlo? Mi manca troppo, ciao, grazie.
1: Evidentemente,
0: amore,
1: non passa tempo.
0: Io sono la pro di queste cose. Io sono mega sottona. Sono mega mega sottona. E lo sapete benissimo tutti quanti. Tutti sanno la mia storia, tutti. E allora,

0: Io, come sapete benissimo, per tanti mesi ho perso il contatto con Domenico, perché pensavo che veramente dopo un litigio c'era veramente stata una fine del nostro rapporto, però come ben sapete non è stato così. E io per mesi ho chiesto veramente a tutte le persone possibili e immaginabili di non parlarmi di questa persona, non nominarla e non dire, magari quando iniziavo a ad avere una conversazione con un altro ragazzo, di parlare, di dire guarda, sta cercando di parlare con te perché vuole cercare di dimenticare Domenico. Assolutamente no, tu chiedi questo favore alle persone, ai tuoi parenti, a chiunque, ai tuoi amici. In più, amore, devi letteralmente non guardare le storie, non scriverli, devi disconoscerlo. Lo so che è difficile, però veramente queste cose ti aiutano, cioè ti devi completamente allontanare e fidati che quando tu ti allontani da una persona, poi lui torna, perché dice, ah, adesso non mi pensa più, torno, e quando lui tornerà, tu avrai quella forza che ora non hai di dire ciao, e fidati che il tempo veramente aiuta tantissimo.
1: Grande.
0: Comunque,
2: facciamo magari un piccolo recap di tutto quello che abbiamo fatto.
0: No, facciamolo dopo.
2: Perché?
0: Dopo tanto abbiamo la nostra base di saluti, dopo facciamo il recap.
2: Allora ragazzi, vi lasciamo con No Way No Cap, una promo, e poi vi dobbiamo purtroppo salutare.
0: Next.
3: RDS Next.
4: Ciao, siamo Leo
5: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
4: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No Way No Cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.
1: Eccoci qua. Ed eccoci qua. Come state, ragazze?
6: Ma ciao, sorelle. Noi bene. Ma quanto tempo?
1: Preferite. Sì, non ci vediamo mai ormai. Cioè, esatto. Ci vediamo solamente così di sfuggita. Come
7: non
1: state?
7: Va bene. Ma perché la Giusy se la tira un po'. Mi dice sempre: non stiamo con le mordenti, andiamo via.
1: Ah, sì, dico sempre questo.
0: Ma voi ci credete? Voi ci credete? Assolutamente no.
1: Team ragazze, fuori dai. Allora, ragazze, com'è andata oggi questa live?
2: Bene, molto bene. Infatti bene. Volevamo fare un attimo un recap di quello che abbiamo fatto, perché oggi appunto abbiamo parlato di relazioni. Quindi voi invece come siete messi al volissimo così?
1: Io niente, tu Dani.
6: Ma guarda,
1: tu lasciamo niente
6: stare.
1: In mezzo, lasciamo stare. Peggio del peggio, cioè qua siamo quattro messi male.
0: Uno peggio di un altro.
1: Perfetto.
0: Bene.
1: Siete aperte nuove relazioni?
6: No, no, no,
1: no. Dai, io
6: no,
1: sì.
6: No, no,
1: sì,
6: no.
1: Sì, tu
2: Dani no.
6: Certo.
1: Ok. Noi aperte, voi no,
0: no. Comunque, io devo dire una cosa.
2: No, io sì che sono aperta.
1: Allora, noi tre aperte. Tu,
0: no. Ciao.
6: No, no, no, no, io no, sto
0: comunque posto. Allora, voi sapete che io sono un po' fanatica dei film di cui mi parlate, queste cose.
6: Certo.
0: Allora, io mi escono sempre a molti tuoi video, comunque posso dirtelo sempre, sempre.
6: Alice Mordenti è una mia fan.
0: Dove tu mi parli.
6: Questa è la cosa più bella.
0: Quell'altro ancora, io sono là così
1: ad ascoltare in primis.
0: Sì, ma io, cioè, io voglio tipo nuove uscite, capito?
1: Lo devi fare tu film. Quando lo fai? Noi lo guarderemo,
6: Per ora sto partendo da fare la comparsa, visto il mio cameo in Love Me Love. Chissà se ci risarà, insomma, chissà se sarò in altre produzioni.
1: Vabbè, diciamo che ci sta un mezzo dicendo le cose, però non fino in fondo.
6: Sì, com'è che mi chiama Giusy? No, com'è che
1: Gabriel,
6: mi chiami?
1: Gabriel, no,
6: Gabriel Giannazzo.
1: Esatto, Daniele Guevara.
0: Daniele Guevara.
2: Allora, ragazzi, vi lasciamo al vostro programma. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre dalle 16 alle 17. Con Team Between, vi mandiamo un bacione.
0: Ciao.

0: Vita.
1: Cinefeeling.
2: Oh yeah.
1: Dove le vostre celebrity crush del mondo del cinema non vi sembreranno più così irraggiungibili. Con consigli sui migliori film e serie del momento avrete sempre la dritta giusta per rendere ogni serata speciale.
3: Cinefeeling. Solo su RDS Next.
2: Ed eccoci qui. Ma diciamo le stesse cose. Wow.
4: Aspetta, troppo alto.
2: Quando hai detto eccoci qui ho sentito praticamente un timpano che è andato via. Però ci siamo. Alice ha tipo la voce a mille.
4: Io per bene.
2: Ok. Allora Dani, eccoci qui in questo nuovo martedì. Ragazzi, come state? Ma soprattutto come stai Dani? Com'è andata oggi?
4: Allora, io sono arrivato fresco come una rosa. Devo dire la verità, Giusy mi ha preso nella stanzina e mi ha parlato un'ora e mezzo dei suoi problemi e io sto distrutto.
2: Esatto. Allora Dani, non puoi capire cosa è successo, questo, quello, l'università,
4: perché oggi Giusy, cos'è successo? È stata arrestata dalla polizia.
2: Ragazzi, sono stata ammanettata, portata via e...
4: Raccontalo brevemente in 15 secondi. Dai,
2: allora,
4: io.
2: In breve, oggi è la giornata special della Polizia di Stato. Wow, come mi sento emozionata di questa cosa. Comunque, ragazzi, in poche parole, ho presentato al teatro alla Scala di Milano. È stato bellissimo.
4: È stato bellissimo. Ti ho detto 15 secondi,
2: fantastica.
4: Non possiamo
2: sempre storia. E nulla, sono stata con Polizia di Stato, non mi hanno arrestato, abbiamo chiacchierato, siamo stati bene, mi hanno portato alla Scala di Milano, ho parlato.
4: È una roba molto bella.
2: Sì, bellissima, c'era anche Rudy Zerbi, Massimiliano Caiazzo, Noemi, è stata veramente un'emozione incredibile. E poi c'erano tutti i ragazzi che ci seguono qui su Cinefeeling, che ci seguono sui social, me, a te, Dani, ovunque, che sono stati belli carichi, mi hanno supportato e quindi sono stata molto molto felice.
4: Che bello. Però c'è un però.
2: E cosa?
4: È perché Giusy mi aveva detto, arriva presto, martedì arriva presto perché c'è mia mamma.
2: E
4: sua mamma non c'è. Quindi la salutiamo.
2: Ciao mamma.
4: Vi aspetto. Le do del voi.
2: Signora, l'aspetto qui. Prossimamente
4: devi venire assolutamente.
2: Esatto.
4: A salutarmi. Me l'avevi promesso. Io ero qui per

0: per te, non so se ci sta guardando, recupererà il video.
1: Sì. Però... salutiamo. Tra l'altro anche oggi alla Scala è stata salutata e tutti quanti che si sono girati così. È stato troppo divertente. Comunque dopo ti giro il video e anzi voi da casa vedetelo sui social. Ma noi ci siamo collegati con loro o non si può fare questa cosa?
0: Sì, adesso io direi andiamo in... Non lo so.
1: Vuoi andare in Next?
0: Vogliamo... No. Andiamo in Next, dai, tra ragazzi, pochissimo ci sarà un ospite. Canzone. Aspetta, giusto, un momento, ma ho già fretta. C'è la polizia.
1: No, perché io voglio, fare entrare subito il nostro ospite, quindi sto facendo breve in modo tale che il nostro ospite arriva, chiacchieriamo, ma
0: guarda
1: parliamo.
0: Guarda come fa tutta la... Contegno, decoro, siamo in fascia protetta ancora, giusti, mamma mia.
1: Questa cosa la dice sempre, ragazzi, sono ormai... da settembre... Bellissima. Dell'anno scorso, tutti i martedì, Dani, siamo in fascia protetta, ragazzi, siamo in fascia protetta.
0: Ma a te l'onore di lanciare la nostra prima canzone.
1: Ah,
0: guarda,
1: ecco.
0: Guardatela poi come fa.
1: Swag Music di Artifive, Next.
2: Number one for hit music. Number one. We are your number one. RDS Next.

0: Ed eccoci qui! Tornati! Dove, Dani?
1: Su Cinefeeling RDS Next, come ogni martedì. Ci potete seguire ovunque, su tutti i nostri social, sull'app.
0: Ti ricordi il numero?
1: No, il numero io non me lo ricordo, ragazzi. Sta cosa da televendita la devi fare.
0: Aspetta, dove sta? Sì, vabbè, la nascondo. Allora, lo faccio io. Ah no, parti più avanti davanti, oggi. Non guardo. 333-888-1888. Non ho guardato, lo so a memoria.
1: Falsa,
0: lo so a
1: strafalsa, memoria. Falsissima. Ma hanno bussato. Hanno bussato. Secondo me qui oggi c'è con noi un ospite importante. Attore, doppiatore, posso dire wrestler? Wrestler, ora sì, cazzotta a tutti si dice a Firenze. Maurizio Merluzzo!
0: Eccoci qui! Ciao,

0: sapere. Scusa.
1: Ah, ha preso la cuffia di Giusy,
2: ha preso la cuffia di Giusy, ragazzi.
1: Si parte malissimo.
0: Allora,
3: no, perché io e Giusy devi sapere.
0: Possiamo ripresentarci.
2: Ciao Maurizio,
3: piacere. Devi sapere che noi ci presentiamo ogni volta.
0: Sì. Ma l'ho appena scoperta questa cosa e,
1: lui si presenta ogni volta.
3: Sì, io mi presento ogni volta. Sì, tipo la quarta volta, quinta volta.
1: Ma perché Giusy ormai ha preso questo via. Si è un po' montata la testa.
0: No, allora Dani, veramente
1: si è montata la testa.
0: Allora, devi sapere che Dani in tutte le nostre dirette deve dire qualche bugia. No, questa è la prima bugia. No, è la verità.
2: È Toscana, dopo... sei di Collodi.
1: Firenze, ragazzi.
0: Dopo ti mando tutte le clip di tutte le bugie che dice, così sono più credibile.
2: Tu hai salvato tutte le bugie di Dani.
0: Tutte. E poi ovviamente tutte quelle su di me. Perché
2: che lui dice.
0: Sì, okay. Su di me in continuazione.
3: Tipo, lei si ricorda tutte le persone con cui si presenta.
0: Allora, questa è, posso dire che non è una bugia a quanto pare, perché avevi troppi dettagli. Ragazzi, arriva, ci presentiamo e faccio ciao, piacere Giusy, lui, ciao, già ci siamo presentati. Io, ma come già ci siamo presentati? Dove ci siamo presentati? Te lo ricordi? Io ho voluto fare anche la spavalda, capito? Te lo ricordi? E lui se l'è ricordato, mi ha detto tutto nei minimi dettagli.
3: Sì, mi ha fatto, perché quella volta lì ci siamo presentati e io ti dissi, guarda che ci siamo già conosciuti.
0: Dove ci eravamo presentati?
3: Quindi
0: la volta prima.
3: Volta
0: e
3: prima.
0: Qual era? Te la ricordi?
1: Io mi sento
3: no, perché
1: di
3: ogni
1: troppo.
3: Volta io cancello quella precedente.
0: Ah, cancelli quella precedente.
3: Non è che posso tenere in memoria.
0: Possiamo
3: solo le mie
0: una
3: presentazioni
0: cosa?
3: A te.
0: Possiamo azzerare tutto e riniziamo da capo. Come
1: va
0: se
1: bene,
0: tutto
1: giusto.
0: Quello non fosse mai successo.
1: Ragazzi,
0: e ora
1: puoi
0: mi presento
1: una
0: io
1: musica
0: te.
1: Romantica. Dai. Che piacere. Non sia Benny Hill.
0: Grazie, grazie mille. E questa è la nostra prima
3: questa
0: volta.
3: È la nostra presentazione
0: prima
3: ufficiale.
0: E l'abbiamo fatta in diretta.
3: È ufficiale.
0: E dopo di questa non ce ne sarà mai più un'altra.
1: Mamma mia, ragazzi. Sembra una serie spagnola di Prime Video questa. Complimenti, ragazzi.
0: Ma a proposito di Prime Video, dai, dici qualcosa in più.
3: Dici qualcosa,
1: è uscito un tuo progetto, il tuo One Man Show.
3: Il 3 settembre è uscito, il giorno del mio compleanno.
1: Ah,
3: è uscito
1: della
3: Prime Video.
1: Sei della Vergine.
3: Sono della Vergine.
0: Anch'io.
1: No, l'ho detto apposta.
3: Io sono ascendente Toro.
0: Io sono ascendente Capricorno.
3: Oh mio Dio, entrambi i nostri ascendenti hanno le corna.
0: Effettivamente, sì. Non so se è una cosa positiva.
3: Ma dicevo,
0: però,
3: ragazzi, Dani, parla come.
1: È tutto incredibile. È tutto meraviglioso.
3: Il 3 settembre è uscito su Prime Video il mio spettacolo che ho portato a teatro negli ultimi 2 anni.
0: Esatto.
3: Con il titolo E se facessi un tour. Ma lo spettacolo si chiama E se facessi uno spettacolo, che era il nome originale di partenza della prima data. Ho fatto 40 date, più di 40 date in tutta Italia, è andato molto bene, sono molto contento. Ed è uno spettacolo che racconta di me, di chi sono, da dove vengo, la mia adolescenza, gli studi per il doppiaggio, il web, YouTube, il wrestling che hai nominato prima, il mio percorso da drag queen e tutta una serie di cose che ho fatto, che ho raccontato anche nello spettacolo. E insomma, mi metto un po' a nudo, non visivamente ma artisticamente.
0: Posso dire, sei un tuttofare. Sai fare tutto, com'è possibile?
3: Invece ci sono due cose. Io non so, io so fare talmente tante cose che ce ne sono due nello specifico che non so fare.
0: Tipo?
3: Io non so nuotare.
0: Ah.
3: E non so andare in bici.
1: Incredibile questa cosa.
0: Te l'ho detto che non so portare.
3: Le basi. Io non ho le basi.
0: Io so nuotare, ho fatto 3 anni di nuoto.
3: Vabbè, brava.
0: So anche portare.
3: Però tu non ti chiami Merluzzo di cognome, quindi non è peggio la cosa. Io sì, a me poi è grave.
0: Dici che è grave come cos'è cosa, Dani?
1: Ora l'ho usato come ventaglio, perché insomma questa cosa è pazzesca. Il mio nuovo lavoro è dirti musica. Incredibile.
0: Vabbè, tornando a noi.
1: Ma regia, quando faccio così togli l'audio
0: la musica,
1: Giusy,
0: No,
1: l'audio Giusy.
3: Ma c'è una domanda, è normale che io non ho il rientro?
1: Panico, Giusy ha fatto una faccia.
3: C'è,
1: musica.
3: È molto bello, è molto alto.
0: Se vuoi puoi fare
3: adesso,
0: fai
3: adesso
0: tu?
3: Ce l'ho, ho la musica.
0: Come se
3: tutto.
0: Fossi a casa tua.
3: Prima era
0: oddio, questa live
3: vedi?
0: Continuerà.
3: Adesso posso utilizzare le note corrette per la musica che sento.
1: Prima non sentivi la musica. Abbiamo fatto una puntata solo di questa canzone.
0: Vabbè. Ora ci senti?
3: Ora ci sento.
0: Forte e chiaro?
3: Forte e chiaro.
0: Perfetto.
3: Molto bene.
0: Allora ti voglio chiedere,
4: come
0: hai metabolizzato l'essere in un catalogo come quello di Prime Video?
3: Beh, una figata, perché è un bellissimo riconoscimento all'impegno, insomma, a tutto quello che è stato il percorso della scrittura dello spettacolo, della tournée. Quindi diciamo che è una premiazione, Prime mi premia mettendo lo spettacolo

0: sulla piattaforma, ma anche grazie soprattutto al pubblico che è venuto a vederlo, perché senza chi mi segue, o anche chi non mi seguiva, ho trovato tante persone che non sapevano chi fossi, la cosa mi ha divertito molto. Se non fossero venute non avrei riempito i teatri e quindi sarebbe stato uno spettacolo passato in sordina. Invece così è andato molto bene, c'è stato questo riconoscimento, è su Prime Video, quindi non c'è più la scusa del perché non vieni a Casal Minchia, che non esiste, però me lo hanno chiesto, mi hanno chiesto qualunque nome. È lì su Prime, puoi vederlo.
1: Ma vedetelo. Nel concreto come funziona? Cioè come è andata?
0: Praticamente
1: lo spettacolo è andato talmente bene.
0: Lo
1: spettacolo è andato talmente bene che ti hanno chiamato e ti hanno
0: c'è
1: detto
0: c'è stata la possibilità di le riprese, tra l'altro sono stati dei nostri cugini, perché noi siamo la The Best Blend, la mia società di produzione video che ho con Paolo Cellamare dal 2015 e produciamo tutto il canale YouTube, e ci sono i nostri cugini della Slim Dogs a Roma.
1: Ah, certo,
0: che sono i nostri cugini fratelli, si sono occupati loro delle riprese, della produzione dello spettacolo, e noi abbiamo poi fatto il montaggio.
2: Che bello.
0: E quindi poi
2: bello.
0: È andato, c'è questa combo
2: bellissimo. Ma ci puoi dire qualche aneddoto del tour, qualcosa che è successo?
0: Allora, sono successe un sacco di cose belle, uh-huh. Perché spesso e volentieri, soprattutto nelle prime 20 date, io mi fermavo a fare meet and greet a fine spettacolo. E i regali che mi portavano, allora, mi conoscono, quindi sanno che a me, quando ti presenti con mozzarelle, salumi e cacicavalle, e tu mi porti da mangiare, bene, capite, no? Mi portavano tutte queste, e quindi i taralli, capite, c'è bottiglie di vino, tutte queste ammazzazzi, ci sono i battipaglia, tutte queste cose non arrivavano.
2: Ma queste sono tutte specialità delle mie zone.
0: Dai.
2: Giuro.
0: No.
2: Giuro.
0: Davvero?
2: Lo so, sì, davvero.
0: Di dove?
2: Napoli.
0: La città più bella di Napoli.
2: Ce n'è un'altra?
0: Di Napoli?
1: Io, ragazzi.
2: Secondo te?
0: Città più
1: non
0: bella
1: so
0: di Napoli.
1: Sì. È la prima volta che effettivamente troviamo qualcuno che dà pan per focaccia giù.
0: Per me Napoli è la città più bella di Napoli.
2: Anche secondo me ci sta come ragionamento. Io approvo.
0: Approva.
2: Io approvo.
1: Benissimo, benissimo.
0: Approved.
2: Dani. Ma lo vedo perplesso.
1: Mi
2: Dani,
1: sento
2: cioè,
1: sovrastato.
2: Così.
1: Overwhelmed, come si dice? Mi
2: così,
1: sento
2: Dani, ma...
1: sovrastato da questa.
2: Cosa sta succedendo?
0: Va bene così.
1: No. Sono sconvolto da questa interazione. Ma va bene così. No, comunque.
0: Che?
1: Quindi Napoli è la città più bella di Napoli.
2: Sì,
1: su questo non, siamo
2: sì,
1: d'accordo.
2: Senso,
0: è come
2: sì.
0: Il Sahara, non ci piove.
1: Ma io stavo ascoltando seriamente il tuo discorso e non ho capito la conclusione. Perché ti portano effettivamente
0: gli aneddoti più belli. Gli aneddoti che ricordo con più piacere della mia tournée sono i presenti di cibo che mi portavano.
1: Cioè, ok.
0: Sono qualcosa di bellissimo. Ma perché è una condivisione. Quando
1: no,
0: tu
1: certo,
0: mi porti un cibo locale, un cibo del tuo posto, è una condivisione non soltanto di un regalo che mi fai, ma è una condivisione della tua cultura, di quello che è il tuo quotidiano. Perché poi tu scopri tante cose che magari non conoscevi, di tipi di dolce, di tipi di formaggi, di tipi di taralli diversi che arrivavano e dicevano, guarda, questo si fa solo dalle mie parti, e ho scoperto tante cose diverse. Quindi non è soltanto un regalo, è anche una condivisione della propria cultura e del proprio paese di provenienza.
1: Assolutamente sì. E...
2: bellissimo.
1: C'è qualcosa invece che ti ha portato questo show di Prime Video rispetto al live che non avevi? Persone che non ti conoscevano, stavi dicendo appunto.
0: Sì, perché molte volte giustamente c'era chi veniva col fidanzato, chi veniva con la fidanzata, chi veniva con i genitori. Quindi c'era una buona parte di pubblico che non sapeva chi fossi, e una grande soddisfazione l'ho ricevuta dai genitori. Molte volte c'erano dei genitori che dicevano, guarda, grazie, sono contentissimo. Non si possono dire le parolacce,
1: ragazzi. Sì,
0: no,
1: sì,
0: no,
1: sì,
0: no.
1: Sì, sì, sì.
0: No.
2: Siamo in fascia protetta.
0: E diceva, vabbè, anche se hai detto qualche parolaccia, però ho detto, vabbè, signora, sicuramente ne dice lei di più a casa. Quindi non si preoccupi. Però è uno spettacolo per tutti. È uno spettacolo per tutti, e quindi.
1: Allora, facciamo un gioco.
2: Noi invitiamo a vederlo su Prime Video.
0: Andate,
2: ragazzi,
0: su Prime Video,
2: quindi,
0: e se facessi uno spettacolo.
2: Esatto.
1: Allora, descrivici questo spettacolo. Senza usare le parole, così facciamo.
0: Dai.
1: Spettacolo. Giusy, dimmi una te. Dai, me lo sono inventata adesso.
2: Aspetta,
1: sta cosa.
2: Spettacolo.
1: Via.
2: Teatro.
1: Teatro.
2: E
1: sketch.
2: Tre hai detto.

0: te ne vuoi fare?
1: No, io non ho detto tre, ho detto tre?
0: Sì.
1: No,
2: ho detto tre.
0: È fatto così. Perché così, così che cos'è?
3: Dani, hai detto tre.
0: Ah, hai detto tre, ho detto così, tre. Vabbè.
2: Ogni tanto mi schiero con qualcuno dei due.
1: Bravo.
0: Sì, vabbè, ci sto.
1: Sì, ma vieni dalla mia
0: un
1: parte.
0: Po' per uno non fa
2: che
0: male.
2: Che cercavo?
0: Chissà. Io che lo taglio. Dai, vieni qua. Vieni qua.
1: Cioè, fai un... Come lo descrivi questo spettacolo? Senza usare la parola spettacolo, teatro.
0: Ma scusa, non potevo fare
1: commedia.
2: Cazzo, ma non è troppo difficile.
1: Dai, dai.
0: Oppure tipo descrivi il tuo spettacolo in tre parole.
2: Vedi?
1: No, questa dai, è banale.
2: Allora,
1: via,
2: questo banale, show, banale. Questo show è un excursus della mia vita, come raccontavo prima, no? Tutto quello che ho fatto in adolescenza, i miei sogni, il doppiaggio e tutto quello che c'è da raccontare. Ovviamente messo in una chiave molto molto comica.
0: Ci sta.
1: Ho deciso più o
0: meno. Secondo me, ci sta. È un bellissimo invito. Quindi, ragazzi, guardatelo.
2: Andatelo a vedere.
0: Esatto.
2: Fidatevi di me.
0: Dove,
2: vi farete tante risate.
0: Vedere?
2: Lo trovate su Prime Video. Vi ammazzate dalle risate. È molto divertente. Perlomeno a me. Mi ha fatto ridere.
1: Vabbè, importante.
2: Le prime due o tre date. Poi le sapevo
0: anche
2: già.
0: Non è che sei di
1: anche
0: parte.
1: Io rido sempre delle mie battute, effettivamente.
2: Bravo. Risei toscano.
0: Lui è però ride da solo.
1: Non è vero.
2: Allora, io rido delle mie
1: battute.
2: Allora, Dani,
1: ma sei proprio...
2: lei,
1: ma
2: guarda, allora, guarda, questa cosa è brutta, perché tu stai dicendo che ridi delle tue battute, ma ridono anche gli altri. Mentre lui ride delle sue battute, ma ride solo lui.
1: Cattivissima.
0: Hai visto? È stato brutto, vero?
2: No.
0: Un colpo al cuore.
2: Sei aggressiva, cattiva.
0: Aggressiva, cattiva. E soprattutto non ti presenti. No,
2: non
0: ti ripresenti in continuazione alle persone.
2: Mai.
0: Però
2: si
0: io ti volevo chiedere una cosa. Ma visto che tu, noi abbiamo parlato, no? Tu hai fatto tantissime cose. Ormai sei un prodigio, sai fare tutto. Però cos'è che non sai fare? Nuotare
2: e andare in bici. Sono proprio negato.
0: Ma non riuscirai mai a...
2: Non penso.
0: No,
2: cioè, no, voglio imparare a nuotare. Voglio imparare a nuotare.
1: Non sai nuotare?
0: No, tuo...
1: manco io.
2: Ma l'ho detto 10 volte. Ma chi ascoltavi? Ma...
1: Manco io.
0: Non era con noi là. Ma...
1: Guarda, l'ho anche salvata.
2: Daniele, ogni volta che parte Carla Sweeper la mia voce scende di un'ottava. È quasi automatico.
0: Ma tipo che non sai nuotare... O non sai proprio galleggiare, cioè.
2: Perdonami,
0: proprio...
2: tu non, io ti
0: tipo
2: prego
0: stile,
2: se
0: stile,
2: mai un giorno
0: stile,
2: ti dovesse venire in mente di voler fare il mimo, non farlo.
0: No, dici
2: va bene,
0: no.
2: No, ti prego.
0: Ok, aspetta,
2: se
0: ora
2: notare
0: te
2: così
0: forse lo rifaccio.
1: Sta puntata è
0: ma
1: strana,
0: non sai nuotare
1: non
0: tipo
1: so
0: a stile. Quindi a stile, bracciate, ok, ci siamo. Oppure non sai nuotare anche, cioè galleggiare, quindi semplicemente, capito, muoversi un po' così. Dai, dimmi.
2: Le alghe del tuo vicino sono sempre più verdi, sai.
0: Secondo
2: no, non
0: me
2: so nuotare.
0: Niente, no. Galleggiare, nuotare, nulla.
2: No, devo toccare.
0: Vabbè.
2: No, non so nuotare.
0: Dani ti potrei insegnare.
1: Non so nuotare, ma come l'ho detto? L'ho detto ora. Vedi, poi no, dici
0: ma
1: te
0: niente,
1: che non ascolto,
0: cioè...
1: poi lei non ascolta.
2: Tu sai nuotare, però.
0: Io sì.
1: Io non
0: io sì.
2: È di Napoli, scusami.
0: Ragazzi, voi sapete nuotare tutti? Tutti dicono di sì.
1: E noi no.
0: Noi
2: siamo speciali.
0: Vabbè, non fa
2: abbiamo
0: nulla.
2: Un dono. Abbiamo qualcosa che voi non avete. L'incapacità. Complimenti Daniele, bravo.
0: Questa mi è piaciuta. Questa mi è piaciuta.
1: E senti Maurizio,
2: dimmi.
1: Invece adesso abbiamo il tuo spettacolo su Prime Video, esatto. Ma farai altre tappe del tour prossimamente?
2: No, no, perché lo spettacolo è lì su Prime, quindi chi compra il biglietto
0: perché?
2: Per andare a vedere una cosa che è su Prime. Semmai
1: io lo farei.
2: Semmai dovessi scrivere un altro spettacolo, cosa che non è in programma, perlomeno non nell'imminente, mi piacerebbe tornare in tournée, però per adesso ci sono diversi altri progetti. Continuo ad andare avanti il canale YouTube, dove escono ormai da 8 anni 2 video a settimana, dove racconto tante cose, perché insomma è il mio posto felice YouTube. Io sono nato lì ormai 14 anni fa, e quindi partendo da Cotto e Frullato, che è stato il primo canale YouTube, sempre col mio socio Paolo Cellammare, poi abbiamo fondato la The Best Blend, siamo partiti in 2, ora siamo in 17, quindi
0: wow.
2: È una macchina che funziona benissimo, sono orgoglioso e molto contento di quello che continuiamo a creare ogni settimana. Dicevo, martedì e venerdì escono 2 video a settimana,
0: sì.
2: E
0: quindi oggi è uscito un video?
2: Oggi è uscito un video.
0: Ci puoi dire quale? No, ma non fa niente.
2: Non ho la programmazione sotto mano.
1: Aspetta.
2: Non ho la programmazione
1: adesso
2: sotto mano.
1: Adesso mi darai anche dei consigli, perché
2: vai.
1: È una materia che mi interessa
2: molto. Mi darai, non esiste. Dice, mi dai dei consigli, per favore. Che mi darai.
1: Mi darai. Dico, ma guarda, ma ce l'ha con me oggi.
2: Ma che mi usi l'imperativo? Sono 6 volte te. Cosa mi usi l'imperativo? Mi devi fare questo.
1: Ma è cattivissimo.
0: Dani, ma
1: allora,
0: vuoi mettere una canzone?
1: Io vado in pubblicità, che poi non è pubblicità, ma mandiamo
2: senti,
1: una promo.
2: In pubblicità.
1: Una promo
0: noi no.
1: Web
0: noi rimaniamo live.
1: E mandiamo le Cat's Eye.
0: Esatto.

0: Animal. Next.
1: Next.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Angelo
4: e Alberto.
3: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
4: Creator, drama, news e storie da capire.
3: Sei online? Noi ne parliamo.
2: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17 live su RDS Next. Questa è la tua musica.
5: Work outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal.
6: RDS Next.

0: E rieccoci qui, amici di Cinefeeling, come ogni martedì.
1: Sì, esatto.
0: Stavamo parlando con il nostro Maurizio Merluzzo di YouTube. Sei partito con YouTube?
2: Sono partito con YouTube perché quando ho iniziato io c'era solo YouTube.
0: C'era solo, è vero, effettivamente sì.
2: Quando ho iniziato io c'era solo YouTube, poi tutti i vari social. No, beh, oddio, c'era Facebook, cioè, credo era 2008-2009, però non era un social di... Era più un cerco i parenti all'estero, all'inizio Facebook. No, no, io ho iniziato con YouTube, poi tutti i vari Instagram sono arrivati dopo.
1: Musical.ly, ai tempi.
2: No, no, Vine, prima di Musical.ly.
1: Ah, però è un'altra applicazione proprio.
2: Sì, diciamo, poi, un'evoluzione. Poi è diventato TikTok, tutte le cose. E quindi sì, c'è il mio mondo felice è su YouTube, tutte le produzioni, le grosse produzioni. Ma mi amo anche ovviamente fare le mie creatività su Instagram o comunque pubblicare spezzoni dei video. E appunto racconto un sacco di cose. C'è stato appunto, come ho detto anche prima su YouTube, il wrestling, la drag queen, poi c'è stato il teatro. E adesso si va in un'altra direzione. Ho deciso che per i miei 40 anni che ho fatto quest'anno, ho deciso di andare nella direzione che ho sempre voluto anche un po' da ragazzino. Perché per fare il doppiatore bisogna avere una formazione attoriale, bisogna studiare come attori. Quindi ho fatto il doppiaggio, ho fatto il teatro, mi mancava andare in video come attore. Quindi il 9 ottobre esce la seconda stagione della serie degli 883 in Nord, Sud, Ovest, Est, dove ci sono anch'io.
0: Esatto, è lì che volevo andare a parare.
2: Sono anche ed è stata un'esperienza incredibile, ragazzi, divertentissima, perché mi sono catapultato negli anni 90. Quindi mi hanno guardato e hanno detto... Via la barba.
1: Possiamo dire
2: via
1: che
2: via gli orecchini.
1: Dove uscirà su Sky e su Now TV.
2: E su Now TV, esatto, dal 9 ottobre.
1: Quindi noi vi invitiamo a guardare anche questo. Ci sono tantissime cose
0: che hanno sbarbato tutto.
2: Levavano la
0: ci
2: barba.
0: Vuoi dare qualche... Non spoiler, non darci spoiler.
2: Allora,
0: perché...
2: sono un personaggio molto positivo, molto simpatico,
0: okay.
2: Molto nelle mie corde, quindi è un Maurizio Merluzzo degli anni 90.
1: Okay.
2: Ti posso dire questo. Okay.

0: musica è solo prima, peggio, capito?
1: Mm-hmm. Ma cosa da te? Cosa stai facendo?
0: Che comunque lui ti sta mettendo un sacco in difficoltà. Cioè, solo col tono di voce. Se io chiudo gli occhi, sono già in difficoltà. Senza
2: lui
0: guardarlo.
2: È già in difficoltà.
0: Sì, senza guardarti.
2: Senza.
3: Oh, ma ti sentono, ma da casa?
2: Sì, certo, lo sento.
3: Incredibile.
2: Lo
1: chiudi,
2: sì,
1: gli occhi.
0: Vai.
1: Chiudi. Immagina le onde del mare.
0: Oddio. Oh, tipo okay. Alassio, sono ad Alassio in questo momento.
1: Io le Hawaii, cioè, Sardegna, Alassio.
0: Vabbè, ognuno, cioè, il livello è quello. Partiamo.
1: Vabbè, basta, mi hai rovinato il sogno. Mi hai rovinato il sogno. Comunque, come stavo dicendo, mi piacerebbe prendere la direzione di attore.
3: Di attore. Sì.
2: Ma invece, tornando ai video YouTube, io sono curiosa.
1: Dimmi.
2: Tu più o meno quanto tempo ci metti a realizzare un video oppure più video?
1: Dipende dalla portata del video, mm-hmm. Cioè, quando abbiamo fatto le docuserie, uh-huh, ovviamente hanno preso mesi, perché si trattava di girare tutta una serie di situazioni, di narrativa, di storytelling, che poi andavano a montaggio e si creava la magia della storia. Uh-huh. Altrimenti ci sono video più leggeri, che fondamentalmente vengono girati nel tempo che dura il video. Cioè io, uh-huh, rec, vado, bam bam bam bam bam bam bam, martello, e poi da lì si taglia, insomma. Però sì, non ho delle tempistiche così espanse, anche, mm-hmm, perché insomma lo faccio da tantissimi anni, è ormai il mio mestiere principale, quindi sono abbastanza rodato.
2: E la cosa che ti gratifica di più di tutte queste cose che fai qual è?
1: Il pubblico, però il pubblico live, quello del teatro, quello del wrestling, sì, perché è imparagonabile il like, la views, il commento, all'applauso, alla risata, al saluto, sì, sì. Perché poi sì, esatto, è una questione di energia. Perché quando tu sei su un palco, qualunque sia il palco, c'è uno scambio di energie col pubblico. Uh-huh. Tu dai e ricevi, è un do des. Nella telecamera diventa un'energia virtuale, fittizia, che tu devi ricreare, è un'emulazione dell'energia, devi ricreare per far sì che vada di là, uh-huh, ma indietro c'è la telecamera.
2: Assolutamente. Certo. Però già che lo fai con un team dietro, secondo me ti stimola di più. Alcune persone quando lo fanno a casa da soli, quindi solo loro nella loro cameretta a casa, è ancora più, secondo me.
1: Dipende. Mm. Perché se fossi timido, invece avrei il problema opposto. Mm-hmm. Mi troverei meglio da solo che con un team di persone dietro. Quindi secondo me dipende sempre dalla persona, mm-hmm, da come sei fatto, da come sei abituato a lavorare, tutta una serie di cose.
3: Senti, invece, parlami di questo wrestling.
1: Usa solo l'imperativo lui.
2: Ma lui è di Firenze.
1: Dimmi, fammi, parlami.
3: E si parla così.
2: Dimmi tutto.
3: Parliamo di questo
1: wrestling. Il wrestling. Il wrestling è una passione che ho sempre avuto, sin da quando ero bambino. E è arrivato un certo punto della mia vita dove sono successe delle cose e quindi avevo bisogno, avevo la necessità di aprire i cassetti della mia mente, tirare fuori qualcosa che volevo fare assolutamente, che mi facesse stare bene, e ho ritrovato questa idea che avevo della serie del wrestling, ovvero vita da wrestler, come si diventa wrestler in Italia, si può diventare wrestler in Italia. Quindi nel 2022 nasce questa serie di 9 puntate dove io racconto come funziona il wrestling, come si racconta il wrestling, l'entertainment, lo show, come si crea un personaggio. Mi sono allenato per 8 mesi prima di salire sul ring. Il punto è che in questo percorso di 8 mesi io mi sono perdutamente innamorato del wrestling.
3: E lo sei diventato.
1: Ho continuato, pazzesco, a lottare per 2 anni e mezzo,
2: oh, wow,
1: finché poi non mi sono ritirato perché avevo le tournée, lo spettacolo da scrivere, eccetera, eccetera, ma sono tornato. Quindi il 25 ottobre...
2: Un altro appuntamento!
1: Il 25
2: ragazzi,
1: ottobre...
2: Segnate subito! Vai.
1: A Firenze! Al Teatro Cartiere Carrara, mm-hmm, c'è l'evento Colossal, dove io ho il match per il titolo italiano.
2: Ma
1: quindi vi invito tutti
2: a venire di nuovo
1: ad
2: ragazzi,
1: esserci, ragazzi,
2: subito,
1: a vedere subito. Maurizio Merluzzo mezzo nudo e unto che si mena con altri energumeni.
2: Perché non facciamo?
3: L'ufficio stampa dice sì.
1: Qui ci stava per forza.
2: Perché non facciamo un incontro ora qui? Con Dani.
3: Non credo. Però vabbè, stavo pensando.
1: Partito Kill Bill, tra
2: l'altro. Vabbè. Io ci ho creduto comunque.
3: Regia. Ma ammazza, mi spezzano due.
1: Sì.
2: Vabbè, no, prossima volta, tra qualche mese.
3: Invece, sempre su Netflix, invece è uscito di recente Physical Italia.
1: Sì.
3: Non so se hai avuto modo di vedere qualcosa.
1: Io avevo visto quello originale coreano quando uscì la prima volta. Okay. per Physical fu

0: poi contattato e ma ero in tournée, quindi nulla.
1: Non lo so, perché ero in tournée.
2: Vabbè, lo faresti?
1: Aspettiamo per una seconda.
0: Lo farei.
2: Sì, ti piacerebbe.
0: Lo avrei bisogno di saperlo prima, perché vorrei prepararmi, perché insomma quelle prove, quel tipo di capacità atletiche richiedono una certa preparazione. Vabbè, però sarebbe interessante.
2: Sicuramente potresti andare molto, ma molto più avanti rispetto a noi. Cioè, guardaci.
0: Ma infatti chiamerebbero me, mica voi.
2: Okay.
1: Cioè, ci blasta.
2: Questa è stata proprio una pugnalata. Lei, scusami, l'avete sentito?
1: È partita romantica, cioè, sta puntata è finita proprio così. Cioè,
2: io metterei una canzone triste dopo questa cosa che mi ha detto.
1: Esatto.
2: Ecco. Mi sono sentita così. Mi è ferito. Lo sai?
1: Ma te ce l'hai proprio in playlist. Mi è proprio ferito. Cose. Te l'ascolti su Spotify a casa tua.
2: Sono stata male per questa cosa.
0: Non senti il rumore della pioggia?
2: No.
0: Che picchietta dentro il tuo cuore?
2: No, non lo sento.
0: Mentre le nubi nella tua testa non fanno altro che creare fulmini, tuoni, lampi.
2: Ho sentito solo un crack. Fatto così.
0: Quello
2: crack.
0: Non l'hai sentito, quello lo hai fumato.
1: Stavo per dirlo io. Ma meno male sono stato zitto.
2: Ragazzi, siamo in fascia protetta. Non possiamo dire queste cose in live.
0: Quello che fai, mi licenzi.
1: L'ospite può tutto. Esatto. L'ospite può dire tutto.
2: Va bene. Comunque, io ora vorrei fare un giochino.
0: Vai.
2: Con te, se ti va, ovviamente.
3: Va bene, certo. Facciamo
2: un
3: giochino.
2: Ok. Allora.
3: Una volta avevo questa voce, adesso non ce l'ho più. Non riesco più a usare i toni alti.
2: Noi ti chiederemo di pronunciare delle frasi, ovviamente da arrabbiato, triste, in maniera flirty.
0: Flirty?
2: Sì.
1: No, ora flirty.
0: Che cosa vuol dire flirty?
2: Un po' come la musica di prima, dai, mettiamola così. Che dici?
0: Dani, io non la capisco.
2: Come la capisci?
1: E te non la capisci.
2: La musica di prima, ragazzi, per favore, ecco. Devo un attimo schiarire le idee. I ragazzi si sono confusi.
0: Non senti i tuoni nella testa?
2: Sì, sento tutto.
0: E la pioggia che è scesa un po' più basso del cuore?
2: Sì, sento. Allora ti dico la prima frase.
0: Portate un mocio, per favore.
2: Questa frase è: perché continui a guardarmi in quel modo?
0: In che modo?
2: No, tu lo
0: stai
2: devi
0: parlando
2: dire.
0: Di guarda. Ah, io.
2: Sì, questa è la frase. Tu ora la devi dire in modo arrabbiato, okay,
0: allora,
2: poi triste.
0: Perché continui a guardarmi in quel modo?
2: Ok.
0: Dimmi, dammi toni.
2: Ok, questa è arrabbiato, immagino.
0: Questa è arrabbiato. Vuoi la voce di stallone? La voce di stallone.
2: Come preferisci?
0: Perché continui a guardarmi in quel modo? Stai parlando con me, stai parlando con me. Non vedo nessun altro. Stai parlando con me. Stai parlando con me. Perché continui a guardarmi in quel
1: io
0: modo?
1: Io faccio gli affari miei.
0: Penso di.
2: Bellissimo.
1: Adesso. Sensuale.
2: 10.
1: Ancora.
2: Flirty.
0: Perché continui a guardarmi in quel modo? Perché? Ho la cerniera aperta?
1: No.
0: Voglia di libertà.
2: Ok.
0: Devi scrollare per sapere cosa chiedermi.
2: No, no, io stavo aspettando.
0: Stai facendo i cazzi su, stai giocando a pacca.
2: No, è andato su, stavo andando giù. È l'ultima.
0: E che qual è?
2: Triste.
0: Non me la ricordo.
2: No, scusa, vai, triste.
4: Perché continui a guardarmi in quel modo? Ho la cerniera aperta.
1: No, ancora questa cerniera aperta. Tristizia.
2: Ci sta ora.
1: Ci sta.
2: Cioè, l'ho voluta fare così, va bene.
4: Perché continui a guardarmi in quel modo? Io?
2: Bello. Io voto 10. Voto 10.
1: 10. Ora ne facciamo un'altra, però vai. Prima vorrei parlare appunto del doppiaggio. No, io non seguo mai la scaletta. Quindi
2: aspetta.
1: Le scrivono ma non le seguo.
0: Poker online sta giocando, scommette.
1: No, vorrei
0: i soldi.
1: Parlare perché la cosa che non abbiamo approfondito in questa live è stata il tuo lavoro di doppiatore.
0: Il lavoro di doppiatore nasce
1: con
0: quasi
1: cui fai queste cose bellissime
0: 20 anni fa, esatto. Sono quasi 20 anni che faccio il doppiatore. Ho doppiato di tutto, la qualunque. Io ho iniziato, io ho deciso da bambino, quando ero piccolino, avevo 6-7 anni, che riconoscevo le voci dei cartoni animati e mia mamma mi disse che c'erano delle persone a dare la voce ai cartoni. Allora dissi va bene, allora io da grande voglio fare la voce dei cartoni animati. Quindi avevo già deciso, cioè non avevo altre vie, altre strade da percorrere. Volevo fare il doppiatore, volevo fare la voce dei cartoni animati. Poi ho avuto la fortuna di doppiare tantissimi cartoni animati, tantissimi videogiochi, tantissimi film, telefilm, soprattutto della cultura pop, dagli anime a... Io prima dicevo non ho più questa voce, perché c'è stato un periodo in cui quando ho iniziato, che un po' credo sia la vostra fascia d'età, dove doppiavo, scusami, doppiavo un cartone animato che tutti conoscono tranne me, nonostante lo abbia fatto, che si chiamava, vedi, lo conosco, Kod Lyoko. Poi doppiavo un telefilm che si chiamava Victorious.
2: Sì, qua cosa?
0: Ero Andrea.
2: No, vabbè, io ero super fan.
3: Io facevo Andrea, però Andrea aveva la voce molto alta, una voce che io adesso non ho più perché ho perso tantissimi toni e ora
0: parlo così perché adesso sono il nonno di Andrea. E ho fatto tante cose in quel periodo, tutti i vari Pokémon, Yu-Gi-Oh, Beyblade, li ho fatti tutti. Per poi avere tutto il mio excursus tra i vari personaggi, dal cinema.
1: Anche se sei stato Shazam di
0: Zachary Levi, Elvis. Tra l'altro, quando ho doppiato Elvis con Austin Butler, non era la prima volta che doppiavo Austin Butler, perché la prima volta l'ho doppiato quasi 20 anni fa in una puntata di iCarly, che fece un cameo. Io doppiavo Austin Butler in una puntata di iCarly. Però sì, insomma, quello del doppiaggio è stato un percorso che ho sempre voluto fare, proprio per la motivazione che nasceva dai cartoni animati. Poi ho fatto tantissimi film, telefilm. Uno che mi ha segnato tantissimo e che mi ha fatto fare tante esperienze è stato Vikings, per esempio, no? Che ho iniziato nel 2012, ho concluso nel 2016, però è stata un'esperienza bellissima, un personaggio che porto nel cuore. Molti dei personaggi, soprattutto degli anime che ho doppiato, tra l'altro sono praticamente tatuati sulla mia gamba, quindi da One Piece a Dragon Ball a Demon Slayer,
1: stavo aspettando Giusy che diceva facci vedere la gamba.
2: Dopo questa è una cosa che ha pensato lui. L'ho
1: guardato, ora se dice facci vedere la gamba.
2: In realtà io volevo dire c'è un
1: poteva farlo.
2: Cioè, ti ho detto che dice bugie, che fa... però vabbè, non fa nulla.
0: Supponi.
2: Ma c'è un personaggio che vorresti doppiare che ad oggi non hai ancora doppiato, tipo un tuo sogno, non lo so.
0: Allora, io ho realizzato un sacco di sogni da bambino, nel senso che io da bambino guardavo dei cartoni e mi sarebbe piaciuto doppiarli, però pensavo, li stanno già doppiando, non posso doppiarli io. Non fosse che 20 anni dopo hanno fatto i remake.
1: Certo,
0: e quindi io ho i reboot, cioè io ho doppiato He-Man, ho doppiato Kenshiro, ho doppiato tutti i miei eroi d'infanzia in realtà. E c'era un personaggio che io volevo doppiare ancora prima che uscisse l'anime, perché io leggevo il fumetto nel 99. Nel 99 leggevo il fumetto di JoJo, nel 2012 è uscito l'anime di JoJo e nel 2024 io ho doppiato quel personaggio che volevo doppiare dal fumetto. Questo che vuol dire? Vuol dire che le cose arrivano quando devono arrivare. Se vuoi una cosa arriva, ma non devi avere fretta, perché prima o poi arriverà.
2: Che bello.
0: Ogni cosa ha suo tempo. E arriva. Se fosse bellissimo. Arrivato nel 2012, io non sarei stato in grado di farlo come l'ho fatto.
2: Posso
0: adesso.
2: Dire, questo è un messaggio bellissimo per i ragazzi che ci stanno ascoltando.
0: Secondo me sì,
2: perché sono molto giovani e quindi spesso si sentono in... non ce la faccio più. No, si può fare un argomento serio qui che veramente...
0: Il problema.
2: Vabbè, vai.
0: Aspetta, andiamo un po' sul documentario qui. Il problema dei giovani d'oggi è la fretta.
2: Vero, verissimo.
0: Hanno un sacco di fretta.
2: Concordo.
0: Quelli della mia generazione sono cresciuti che ci volevano 15 minuti per connettersi a internet e 20 per caricare una pagina. Quindi voi adesso che... È giusto che nella vostra testa tutto deve essere immediato. Invece no. Anche i cartoni animati.
2: Sì.
0: Quando io guardo i cartoni animati... Io dovevo aspettare il giorno dopo la puntata successiva.
2: Verissimo.
0: E se me la perdevo?
2: Era finita, perché tu, sì, non la vedevi più.
0: O lo chiedevo a scuola al mio amico che l'aveva vista e dicevo, senti, che è successo la puntata di ieri perché io non l'ho vista.
2: O qualcuno che la registrava.
0: Però. Capito? Quindi sembra un discorso da vecchio ai miei tempi, ma non è quello il punto. Il punto è che la mia generazione ha avuto un'educazione all'attesa, alla pazienza, che non è che ora non ce l'avete o non ce l'hanno la nuova generazione, semplicemente c'hanno già le cose.
2: Sì.
0: Di conseguenza si sentono in ritardo. Quindi non è colpa loro la fretta, è colpa, tra virgolette, del sistema che hanno davanti, che è immediato e veloce. Quindi pensano di dover essere veloci e immediati anche loro. E si dimenticano che per ottenere dei risultati serve studio, serve impegno, serve fatica e soprattutto serve esperienza. Esperienza che non puoi acquisire se non nel lungo termine.
2: Vero.
0: Quindi io...
2: E poi secondo me vedere sempre la vita degli altri, questa cosa influisce veramente tanto. perché tu, se non vedi, stai bene, sì, no? Sì, sì. A me capita anche, posso dirlo, a me, che alcune volte sto bene, poi apro Instagram, vedo

0: questa vita perfetta, io ti dico,
1: sono finte,
0: mi manca questo, mi manca questo, mi manca questo, e poi mi rendo conto e dico, Giussi, ma questa non è la realtà. Quindi io, esatto, che ci sono dentro, ci lavoro con questo, mi capita. E quindi immagino anche i ragazzi più piccoli di me come si possano sentire. E questa cosa poi mi dispiace, perché giustamente non è bello.
1: Sì, perché
0: ecco,
1: loro sono le generazioni già successive a tue, sono nati che queste cose ci sono già.
0: Sì, sì, sì. Io almeno non ce l'avevo dall'inizio.
1: Io ce l'avevo il Nokia dopo, con lo Snake. Io avevo il mio primo telefono è stato il 5210.
0: Sì, sì, sì.
1: 5210 è stato il primo telefono che potevi cambiare la cover.
2: 5210, qual era?
1: Nokia.
2: 3310.
1: 5210 è prima del 3310.
2: Oddio, non l'ho mai sentito.
1: Era una bestia così con l'antennina. Ma noi noi potevamo tenere 10 sms. Tu dovevi scegliere quale sms tenere.
0: A chi mandarlo? Tenere.
1: Tenere.
0: Oddio, questo non
1: potevi
0: lo
1: tenere 10 sms. Basta. Quindi la selezione che tu avevi per dire, cazzo, c'ho solo 10.
2: Che bello
1: tempo?
2: Comunque che pensano che sia Gen Z io. Ma tu, questa è un'altra storia. Ad ogni modo, caro Maurizio, ma un segreto di Stato, non ne parleremo.
1: Sei comunque più piccolo di me.
2: Sì, quella sì.
1: Un pezzo di merda, mica detto di no.
2: Comunque sì, e a proposito di fretta, io non vorrei mettervi fretta, ma dobbiamo andare in Next. Quindi
1: vai, lo premo io.
2: Vorrei fare, no, aspetta, voglio un fare un appello fortissimo con te, Maurizio, per
1: un appello.
2: Un appello. Guardate tutti.
1: Mm-hmm. Che cazzo sei, il Papa? Che queste mani? Messo così,
0: ragazzi.
1: È il Padre nostro.
0: Siamo a Roma. Vai, Dani, continua.
2: Guardate tutti. Mm-hmm.
1: E se facessi uno spettacolo su Prime
0: Video.
1: Brava.
0: Siamo, io direi di andare in Next con la prossima canzone, che è amica di Annalisa e Madame. Next.
3: RDS Next.

0: Di cosa?
1: Ed eccoci qui tornati, ragazzi.
0: No, no, no, avrei solo bisogno di che cosa?
2: La canzone.
0: Avrei solo bisogno di.
2: Continua la frase.
1: Continua tu, sì.
2: No, siamo in fascia protetta.
3: Siamo in fascia protetta.
1: Allora.
3: Siamo in fascia protetta.
2: Comunque, ragazzi, la nostra puntata finisce qui.
0: No,
2: abbiamo ancora qualche minuto. Possiamo concludere le nostre chiacchiere.
1: Posso dire, ora abbiamo parlato un po'. Grazie del permesso. Abbiamo parlato un po' nel fuori onda e mi è piaciuto tanto. Cioè, mi è piaciuta in generale questa puntata. Non la mettete tanto. Per favore. È una cosa seria, ok? Per favore, non la mettere. Nulla. Veramente sei stato di insegnamento per i ragazzi che ci stanno ascoltando e posso dire anche per me, mi hai dato delle tips che mi sono piaciute, quindi è stato bello chiacchierare assieme. Esatto.
0: Tu c'hai dei tips?
1: Tips.
3: Anche sui tips.
2: Non mi fate parlare.
3: Sei una delusione.
2: Guarda,
3: sei una delusione. È andata così.
1: Ma lui è 2004, perciò è così. Voglio dire, 2004, quindi.
0: No, tu sei del
1: 2004.
0: Sono curioso.
2: Non si dice, Maurizio.
0: Ti dico di quando sono io, vai.
1: Prova a indovinare.
0: Però lui ha detto che non è Gen Z.
2: Allora, hai una sola possibilità.
3: 94.
2: Sbagliato. Però non dirò se
3: ma
2: più
3: come no? Allora.
1: Che
2: no,
1: gioco è?
2: Una sola possibilità.
1: È un gioco fallimentare. Ora puoi mettere la canzone.
0: Vai, mettila.
2: No, la regia fa tutto quello che dico io, vero?
1: Non mettere nulla.
0: Metti una canzone a caso. Una musica a caso.
2: Com'era quando lo show inizia e finisce, lo decido io. Chiudetemi il collegamento. Buona vita, Maurizio.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ci vediamo domani. Ciao. A colazione.
2: Maurizio.
0: A colazione, ho detto
1: Maurizio,
0: colazione.
1: Maurizio.
0: Non ho detto
1: parole. Vabbè, colazione. Comunque, tu ti sei divertito oggi
0: moltissimo,
1: con noi.
0: Moltissimo, mi sono divertito molto, grazie mille, sono stato molto bene. È stato molto interessante, divertente. Mi piacciono le musichette, grazie regia.
2: Ripetimi quando sarai a Firenze.
4: Prego, ci mancherebbe.
0: Firenze, 25 ottobre, Colossal, Teatro Cartiere Carrara. Match per il titolo italiano.
2: Andiamo
0: Maurizio Merluzzo contro Adriano, il leone di Roma.
2: Chi è questo?
0: Il mio avversario. Che faccio? Match da solo, che sono imbambito.
1: In realtà
2: è tipo l'uomo gatto contro il tigre, però.
1: Va lui, però non lo vuole dire.
0: Guarda il video, guarda le nostre proporzioni. Pensa che lui è più grosso di me.
1: Wow.
2: Senti, quindi Maurizio, non è che mi puoi tanto fare body shaming.
0: No, anzi, è lui.
2: Guarda, non è che
0: è lui.
1: Questo
0: è body scemo.
2: Regia.
0: Questo è body scemo, però.
2: Chi è che gestisce? Basta, regia.
1: Bello.
2: Mi sono offeso.
1: Anche lui si è offeso. Ci siamo offesi tutti e due in questa.
2: Sì, ci ha massacrato.
0: Ma no, è stato divertente.
1: Ragazzi, per fortuna, ok, ce l'abbiamo fatta. Finché siamo giunti al termine.
2: Squid Game.
1: L'abbiamo fatta. Però io mi sono divertita molto. Dani, non si è divertito. Aspetta. Bellissimo. Però riguardiamo anche la serie Nord, Sud, Est, Ovest. Dove uscirà? Su Sky e Now TV.
0: Giussi, pensa al segno della croce. Come dai? Nord, Sud, Ovest, Est.
1: Esatto, Nord, Sud, Ovest, Est. Ci siamo.
2: Dove guardiamo? Ma perché si chiama così questa serie, Giussi?
1: Vai, dillo tu, Dani.
2: Dai, Giussi.
1: Tutti lo vogliono sapere. Abbiamo ancora 5 minuti?
0: Dai, tu
1: 5 minuti.
2: Vabbè, perché è una delle famosissime canzoni degli 883.
0: È il nome del secondo album, quindi della serie.

0: seconda stagione.
1: Io tot 3, chi faceva parte di 8-3, Max Pezzali e
2: Racida.
1: No, falso. Aspetta, Max Pezzali e...
3: Perché ti sei impelagata da sola in questa situazione? Nessuno te l'ho chiesto.
1: Mauro, ripeto.
3: Ma sei impelagata da sola. Nessuno ti ha chiesto chi fossero i componenti degli 883.
1: Io lo sapevo, lo volevo dire. Me la sentivo.
3: Non lo sapevi.
1: Lo sapevo, l'ho detto subito. Ho detto Max Pezzali e poi...
3: E poi ci ha messo un'ora e mezzo a dire l'altro.
1: Però l'importante è che l'ho fatto. Ti ho detto che dovevamo prenderci i nostri tempi. La generazione non è abituata ad aspettare. Così, così, e ora... Non devo prendere il mio tempo.
3: Cos'è così colì? Dei biscotti del Mulino Bianco? Che cazzo è così colì?
1: Boh.
2: Secondo me se Prime Video vede sta così puntata colì, ci manda dei 50.
1: Non lo so.
2: Sicuro. 100%.
1: Tu ci puoi andare?
2: No.
3: Dove?
2: No. A The 50.
3: Che cos'è?
1: È non l'hai visto su Prime Video?
2: No, è un programma.
3: È roba trash?
2: Sì.
3: Allora non l'ho visto. Io guardo solo cartoni animati.
1: È il programma. Qual è il tuo cartone animato preferito?
3: Burrella Gum.
1: Il tuo?
2: Mio? Ranma mezzo.
1: E basta, è finita così. No, vabbè, nessuno me l'ha chiesto.
3: Te l'ho chiesto io, adesso. Il tuo qual è?
1: SpongeBob mi piace.
3: Che bello SpongeBob, ragazzi. Tu non hai idea di quanti pesci di SpongeBob ho doppiato io. Una marea. Sai quante volte ho detto vorrei un Krabby Patty, per favore? Una marea di volte.
1: Una marea infinita.
3: Infatti.
1: Bene. Ragazzi, io... Ci sta.
2: Hai mai fatto una TV sul merluzzo?
3: Eh?
2: Hai mai fatto una TV sul merluzzo?
3: Sì, ma ci scrivo direttamente advertisement perché c'entra.
2: E dopo questa, amici di Cinefeeling, vi diamo l'appuntamento la prossima settimana.
1: Martedì sempre dalle 17 alle 18 qui su RDS.
3: Ma sono 17:58, mancano 2 minuti.
1: Mancano 2 minuti. E vabbè, perché ora mettiamo un'altra canzone bella. La vuoi annunciare tu?
3: Certo.
1: Eccola.
3: È questa.
1: Sì. Ti va?
2: Ci vediamo la prossima settimana. Giusy di Fratta, Maurizio Merluzzo.
1: Ormai ti ha... Non è stato proprio ospitale. Vabbè, ragazzi,
3: aspetto solo che si spengano le telecamere, Dani, tranquillo.
1: Alla settimana prossima.
3: Sparisci dietro, ciao.
4: Ciao. RDS Next.
5: Ciao, siamo Angie ed Elena. Confessioni, amicizie, piccoli drammi, tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo. Solo che qui la chat è aperta a tutti. Entrate anche voi nel Girls Club.
4: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Fiera,
1: Frankie
2: e Atena,
3: Beauty,
4: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
4: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: muori.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RTS Next.

0: RDS Next.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Rompiamo le regole.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
0: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cine Feeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

Questa è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Next. Yeah. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: verde di S Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
3: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

0: questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music.

0: La migliore la trovi solo su RDS Next.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, essere

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris, Bib
2: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RTS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

radio? Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler.
1: Probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
2: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Net.

0: Put your headphones in and let music begin, let's go.
1: RDS Next.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RTS Next.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RTS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hey, I'm Rodrigo.
2: Let's go.
1: This is my song.
3: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
4: Yeah. New York City.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RTS Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RTS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next, tutta un'altra storia.

next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena,
4: Beauty,
5: Skincare
1: e Outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione, voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
0: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muoio.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole. Can I be honest?

0: Turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più,

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Angelo
3: e Alberto.
2: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
3: Creator, drama, news e storie da capire.
2: Sei online? Noi ne parliamo.
1: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.